0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Questa è Touring 104.

State ascoltando Touring 104.

0: è Touring 104.
1: Touring 104. 104.

Da come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Pesantissimo il bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Due fortissime scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 registrate a meno di un minuto di distanza hanno provocato crolli, feriti e numerosi dispersi. L'epicentro è stato localizzato nei pressi di Yumare, sulla costa occidentale del paese, ma i danni hanno raggiunto anche Caracas e l'aeroporto internazionale di Maiquetía. Il servizio geologico degli Stati Uniti parla di un possibile disastro di vaste proporzioni e avverte che potrebbero verificarsi nuove forti scosse di assestamento. La situazione più grave si registra a Tucacas, dove è crollato completamente il complesso residenziale La Mar Suite. Al momento si contano almeno 15 feriti e altre 15 persone risultano disperse sotto le macerie. Negli ospedali sono assistiti 35 feriti, due dei quali in condizioni critiche. Le autorità hanno chiuso strade e ponti danneggiati, sospese le lezioni scolastiche e aperto i rifugi d'emergenza, mentre squadre civili e militari lavorano senza sosta per soccorrere la popolazione e ripristinare i servizi essenziali.
2: Proseguono le polemiche politiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In un'intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione Epic Fury contro l'Iran, una ricostruzione che il Ministero della Difesa italiano definisce fuorviante, precisando che sono stati utilizzati esclusivamente voli di carattere tecnico e logistico come previsto dagli accordi internazionali, senza alcun coinvolgimento in operazioni militari. Le opposizioni chiedono ora che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Intanto, dal vertice dei leader europei a Berlino, con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, la Premier ha ribadito la necessità di rafforzare il legame transatlantico, definendolo il pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma ha elogiato l'operato del governo italiano, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto i $70 al barile per la prima volta dall'inizio della guerra.
1: La cronaca ha sconvolto la Versilia, il duplice omicidio avvenuto a Pieve di Camaiore. Un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, ucciso con un fucile la moglie Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Dopo il delitto si è rifugiato sul tetto dell'abitazione, ancora armato, prima di essere bloccato dai carabinieri. Ai militari avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Secondo alcuni familiari, alla base della tragedia ci sarebbero continui dissidi domestici. Colpiscono anche alcuni messaggi pubblicati in passato sui social dal figlio Mirko, aspirante cantante, che aveva raccontato il difficile rapporto con il padre scrivendo: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Le indagini sono ora concentrate sul movente che ha portato alla strage familiare.
2: Emergono nuovi particolari sull'omicidio della professoressa Chiara Guerra, la 53enne di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che ha confessato il delitto. L'autopsia ha accertato che la donna è stata colpita con 42 coltellate distribuite tra collo, torace e addome. Secondo i primi riscontri, la ferita mortale sarebbe stata inferta alla nuca. L'esame è stato particolarmente complesso perché il corpo era stato parzialmente incendiato nel tentativo di ostacolare le indagini e successivamente lasciato in acqua per diversi giorni. Restano sotto il massimo riservo gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori coordinati dalla procura per i minorenni.
1: Continua a tremare l'area dei Campi Flegrei. Alle 4:17 della notte una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata con epicentro a circa 2 km da Pozzuoli e ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri occidentali e ai piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un clochard a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. Al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per valutare ulteriori misure di prevenzione. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
1: Chiudiamo con lo sport. Ai mondiali di calcio, il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verde-oro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco. Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme al Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.it.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti, ma i numeri sono purtroppo destinati a salire. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
2: Proseguono le polemiche politiche sulle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte. In intervista a Fox News ha affermato che 500 aerei militari statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione Epic Fury contro l'Iran, una ricostruzione che il Ministero della Difesa italiano definisce fuorviante, precisando che sono stati autorizzati esclusivamente voli di carattere tecnico e logistico come previsto dagli accordi internazionali, senza alcun coinvolgimento in operazioni militari. Le opposizioni chiedono ora che la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni riferisca in Parlamento. Intanto, dal vertice dei leader europei a Berlino, con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, la Premier ha ribadito la necessità di rafforzare il legame transatlantico, definendolo il pilastro dell'unità occidentale. L'ambasciatore americano a Roma ha elogiato l'operato del governo italiano, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto i $70 al barile, per la prima volta dall'inizio della guerra.
1: La cronaca ha sconvolto la Versilia. Il duplice omicidio è avvenuto a Pieve di Camaiore. Un uomo di 63 anni, Piero Moriconi, è ucciso con un fucile la moglie Caetti Andreoni, 52 anni, e il figlio Mirko, 24. Dopo il delitto si è rifugiato sul tetto dell'abitazione, ancora armato, prima di essere bloccato dai carabinieri. Ai militari avrebbe detto: mi sono liberato di loro. Secondo alcuni familiari, alla base della tragedia ci sarebbero continui dissidi domestici. Colpiscono anche alcuni messaggi pubblicati in passato sui social dal figlio Mirko, aspirante cantante, che aveva raccontato il difficile rapporto con il padre, scrivendo: brutto pensare che un padre ti preferisca morto che gay. Le indagini sono ora concentrate sul movente che ha portato alla strage familiare.
2: Emergono nuovi particolari sull'omicidio della professoressa Chiara Guerra, la 53enne di San Stino di Livenza, uccisa dal nipote 17enne che ha confessato il delitto. L'autopsia ha accertato che la donna è stata colpita con 42 coltellate distribuite tra collo, torace e addome. Secondo i primi riscontri, la ferita mortale sarebbe stata inferta alla nuca. L'esame è stato particolarmente complesso perché il corpo era stato parzialmente incendiato nel tentativo di ostacolare le indagini e successivamente lasciato in acqua per diversi giorni. Restano sotto il massimo riservo gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori coordinati dalla Procura per i minorenni.
1: Continua a tremare l'area dei Campi Flegrei. Alle 4:17 della notte, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata con epicentro a circa 2 km da Pozzuoli e ad una profondità di 3 km. Il sisma è stato avvertito chiaramente anche a Napoli, soprattutto nei quartieri occidentali e ai piani alti degli edifici. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
2: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. Al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per valutare ulteriori misure di prevenzione. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto ai sistemi di climatizzazione.
1: Chiudiamo con lo sport. Mondiale di calcio, il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone punteggio pieno e passa il turno insieme a Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme. Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
8: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
9: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
8: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
10: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata, ben ritrovati dalla redazione. In apertura le due violentissime scosse a breve distanza una dall'altra che hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici, decine le repliche meno intense, panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage, il sindaco della città di Chacao, una delle più colpite, ha ammesso che ci sono delle vittime senza dare dettagli. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato con scene di panico tra i passeggeri, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La gente si è riversata per strada in stato di shock solo dopo 3 ore dal disastro. La presidente ad interim Delei Rodriguez, dalla TV pubblica visibilmente provata, ha parlato alla popolazione annunciando lo stato di emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. In Italia è bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'utilizzo delle basi italiane per la guerra in Iran. Il servizio della redazione.
2: In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate ad attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
1: Veniamo ora al caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Dalle 16 di ieri si passa oggi a 17, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti per il troppo caldo. E anche in Italia sale il numero delle vittime. A Napoli un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in strada. Si ipotizza che sia stato colpito da un malore, forse dovuto al caldo. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza, era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Val Nure, mentre sulla zona c'era un caldo torrido e potrebbe essere stato il caldo la causa del malore fatale che ha colpito un uomo di 56 anni al cimitero di Garlasco in provincia di Pavia. L'uomo si è accasciato mentre era davanti alla tomba dei genitori. La vittima, da quanto si è appreso, non soffriva di problemi cardiaci. Lo sport, il calciomercato: dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, il club si è messo al lavoro per cercare di centrare 3 obiettivi indicati dall'ex CT della Nazionale: il difensore Diego Coppola, il trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il Mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo gran premio in cui Pecco Bagnaia vestirà il rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
7: Wumbaca Touring 104.
8: Questa è Radio Touring 104.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. La giornata inizierà con condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della penisola, ma nel corso delle ore centrali tornerà a svilupparsi una diffusa instabilità sulle aree interne montuose. Al nord il cielo sarà generalmente sereno fino al tardo mattino. Dal pomeriggio si formeranno addensamenti lungo Alpi, Prealpi e sull'Appennino Ligure ed Emiliano con rovesci e temporali diffusi. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dopo il tramonto, anche se sulle Alpi Lombarde potranno persistere locali precipitazioni fino a fine giornata. Al centro prevarrà il sole per gran parte della mattinata, da metà giornata aumenterà la nuvolosità lungo tutta la dorsale appenninica e nelle aree interne di Toscana, Lazio e Sardegna, dove sono attesi rovesci e temporali sparsi. Anche in questo caso i fenomeni saranno destinati a esaurirsi nel corso della serata con un graduale ritorno del bel tempo. Al sud in Sicilia la notte trascorrerà con cieli sereni o poco nuvolosi, dalla mattinata però l'instabilità si farà più marcata su Campania, Basilicata, Calabria e nelle zone interne della Sicilia, dove sono previsti rovesci e temporali diffusi, localmente anche intensi, accompagnati da grandinate. Sulla Puglia i fenomeni saranno invece più isolati. In serata è previsto un generale miglioramento con la cessazione delle precipitazioni. Le temperature minime saranno in lieve diminuzione sul nord-ovest, in Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana, mentre subiranno un leggero aumento sulla Sardegna settentrionale e rimarranno pressoché stabili sul resto del paese. Le massime saranno in calo su Campania, Basilicata Tirrenica, Calabria e isole maggiori, mentre aumenteranno in Toscana e su gran parte delle regioni settentrionali, valori sostanzialmente invariati in Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e nelle restanti aree. I venti saranno generalmente deboli a regime di brezza, ma durante i temporali potranno verificarsi forti raffiche. Per quanto riguarda i mari, si presenteranno quasi ovunque, quasi calmi o poco mossi. Solo il medio Adriatico potrà risultare localmente mosso nelle ore notturne. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata, ben ritrovati dalla redazione. In apertura le due violentissime scosse a breve distanza una dall'altra che hanno messo in ginocchio il Venezuela provocando il crollo di centinaia di edifici, decine le repliche meno intense, panico e disperazione tra la gente nella capitale Caracas come in una vasta zona ad ovest del paese. Si teme una strage, il sindaco della città di Chacao, una delle più colpite, ha ammesso che ci sono delle vittime senza dare dettagli. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale che ha sospeso i voli. In tante aree dello scalo il tetto è crollato con scene di panico tra i passeggeri, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La gente si è riversata per strada in stato di shock solo dopo 3 ore dal disastro. La presidente ad interim Delay Rodriguez, dalla TV pubblica visibilmente provata, ha parlato alla popolazione annunciando lo stato di emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. In Italia è bufera politica dopo le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'utilizzo delle basi italiane per la guerra in Iran. Il servizio della redazione.
2: In un'intervista a Fox News, Rutte ha affermato che 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per sostenere l'operazione militare Epic Fury contro l'Iran, parole che hanno provocato immediatamente reazioni a Roma. Il Ministero della Difesa ha espresso sorpresa per la ricostruzione fornita dal numero uno dell'Alleanza Atlantica, precisando che l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività di natura tecnica e logistica nell'ambito degli accordi già esistenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento operativo diretto nelle azioni militari. Le opposizioni sono passate all'attacco, chiedendo chiarimenti immediati al governo. Leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha accusato l'esecutivo di aver nascosto la reale portata del coinvolgimento italiano e ha chiesto che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferisca più presto in Parlamento.
1: Veniamo ora al caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Dalle 16 di ieri si passa oggi a 17, temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Agli Uffizi di Firenze stoppa la vendita dei biglietti per il troppo caldo. E anche in Italia sale il numero delle vittime. A Napoli un uomo senza fissa dimora di 57 anni è stato trovato morto in strada. Si ipotizza che sia stato colpito da un malore, forse dovuto al caldo. Un uomo di 61 anni è morto in provincia di Piacenza, era al lavoro dalla mattina in una vigna in una piccola frazione della Val Nure, mentre sulla zona c'era un caldo torrido e potrebbe essere stato il caldo la causa del malore fatale che ha colpito un uomo di 56 anni al cimitero di Garlasco in provincia di Pavia. L'uomo si è accasciato mentre era davanti alla tomba dei genitori. La vittima, da quanto si è appreso, non soffriva di problemi cardiaci. Lo sport, il calciomercato: dopo l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Gennaro Gattuso come nuovo allenatore della Lazio, il club si è messo al lavoro per cercare di centrare 3 obiettivi indicati dall'ex CT della Nazionale: il difensore Diego Coppola, il trequartista Nicolò Zaniolo e il centravanti Lorenzo Lucca, che il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa per prendere il difensore spagnolo Mario Gila, valutato 20 milioni di euro. Dal ritiro per il Mondiale con il suo Canada, Jonathan David ha fatto chiarezza sul proprio futuro: rimarrò alla Juventus, ho un contratto di 5 anni, quindi per quanto mi riguarda mi vedrete ancora qui. La MotoGP, dopo 8 stagioni di successi e obiettivi condivisi, Ducati Corse e Francesco Bagnaia intraprenderanno percorsi differenti al termine del campionato MotoGP 2026. Quello della Comunità Valenziana sarà l'ultimo gran premio in cui Pecco Bagnaia vestirà il rosso. Nel suo futuro c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. Al suo posto, al fianco del riconfermato Marc Marquez, arriverà Pedro Acosta, il cui ingaggio è stato annunciato dallo stesso team. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Yeah. una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
7: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
6: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: Va ora in onda Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.
8: Ed eccoci, ed eccoci qui. Buongiorno, buon giovedì 25 giugno e soprattutto buongiorno a lei, Miss Rita Nocera.
9: Ma buongiorno, come sta oggi?
8: Abbastanza bene, sì, non vedo, oggi sono versione papero quasi, cioè versione
9: no, no, non faccia, che passa inosservata. Non faccia, diciamo, le pernacche, per cortesia, non cominciamo male.
8: No, ecco, è lui, giuro che è lui. Come va?
9: Come va?
8: Stiamo combattendo con il condizionatore.
9: Che cosa mi chiede?
8: Avevo sbagliato a metterla a caldo.
9: 55 gradi e mi ha messo la pompa di calore. Mi ha messo.
8: È una botta di caldo, ci sta ogni tanto, vero? Almeno ci riprendiamo. No, adesso si respira. Puntata ricca oggi, puntata ricca con tante sorprese, ospiti già annunciati, ospiti inattesi, ma ospiti. Oggi tantissimi, forse il record di ospiti oggi. Chiudiamo in bellezza per quanto riguarda la mia parte di oggi. Tutto a posto per il resto? Sì, sì.
9: Mi vuole raccontare qualcosa? Guarda, io stanotte non ho dormito.
8: Come mai? Come
9: non
8: mai?
9: Lo so, mi dava fastidio il condizionatore. Mi sono sentita in colpa.
8: Qual era il puffo, quello che brontolone, quello ma che è meglio?
9: Io odio.
8: Quello mi ricorda, sì. Va bene, ma d'altronde però sai che cos'è? Se uno utilizza sempre condizionatori, cose, poi la testa gira.
9: Ho capito, questo è il rumore di

0: che faceva così, Speedy Gonzales.
1: Arriba.
0: Vabbè. Sempre si ostinano a non fare il video di questo.
1: Ma è questo, il video, come glielo devo dire? Non è un fermo immagine quello lì.
0: Lo so, non mi piace.
1: Ma non le piace, non le piace. Sono andati in risparmio. Le carino, dice, certo.
0: Vabbè. 25 giugno, ovvero oggi. 176esimo giorno del calendario gregoriano, ne mancano solo 189, fra poco siamo pari.
1: Sì, guardi, sto per tirare fuori l'albero di Natale.
0: Fra poco possiamo friggere le crespelle per l'Immacolata.
1: No, guardi, possiamo friggere le uova direttamente sull'asfalto, escono benissimo.
0: Si bruciano, secondo me pure. 1876, la battaglia di Little Big Horn e la morte del generale George Armstrong Custer.
1: Non ho pianto.
0: Insomma, una pagina di storia, sa, quando c'è giocavamo, non so se anche lei quando era piccolina, con i soldatini, avevamo Buffalo Bill, il generale Custer. Lei giocava con le bambole?
1: No. Nemmeno, però
0: io pure dire, con le bambole. Con i soldatini, no, scherzo.
1: No, sa con cosa giocavo io, lo voglio dire, con i mattoncini Lego.
0: Erano belli. No, io quelli sotto marca invece, che non erano quelli Lego, costavano di meno, quelli più grandi, c'era presente quelli giganteschi,
1: Quanto erano grandi?
0: Erano più grandi rispetto ai Lego, i Lego sono piccolini e quelli passava il governo. Va bene, 1947. Prima pubblicazione in versione ridotta del diario di Anna Frank in olandese, stampato in 3036 copie, attenzione, perché con il titolo di Het Hak Ruis, ovvero il retrocasa.
1: Scusi, ma io non è che volevo ridere del diario di Anna Frank.
0: Voleva ridere della mia pronuncia,
1: ovviamente della sua pronuncia.
0: Ma è perfetta, cioè, perché si dice Het Hak Ruis.
1: Certo, sono sicuro.
0: Neanche Hitler l'avrebbe detto così. 1967, viene trasmessa in televisione Howard World, il primo programma satellitare mondiale, durante il quale i Beatles eseguono dal vivo il brano All You Need Is Love, che il buonanima di Alberto Castagna ci ha fatto una trasmissione che era Strano Amore, se la ricorda?
1: Certo.
0: Scritto per l'occasione. 1978, durante la parata del Pride di San Francisco, l'artista Gilbert Baker sventola per la prima volta la bandiera arcobaleno, quindi addirittura del 78 esiste. 1981, hanno inizio i messaggi della Vergine Maria a Međugorje. 2009, muore Michael Jackson. Nella giornata di oggi moriva Michael Jackson. La dipartita della pop star sarà accolta con un estremo cordoglio dagli utenti internet, che mandarono in crash svariati siti con ricerche e tweet. Si tratta dell'evento con più affluenza sui social media di tutti i tempi.
1: Cioè, mi sta dicendo che sono passati così tanti anni?
0: Sì, 2009 addirittura, sembra ieri. Feste e ricorrenze civili internazionali. Oggi è l'organizzazione, per quanto riguarda l'organizzazione marittima internazionale, la giornata del marittimo, ma è anche la giornata mondiale della vitiligine, che è una malattia della pelle, ma anche la giornata mondiale, io giuro che non l'avevo letto, ma l'abbiamo nominato prima, la giornata mondiale dei puffi, l'abbiamo nominato prima, brontolone. Addirittura. Per quanto riguarda la Chiesa, oggi si celebra San Guglielmo da Vercelli Abate, ma anche San Massimo di Torino Vescovo, quindi auguri a tutti. Guglielma, esiste Guglielma il nome, penso di sì.
1: Guglielmina. Certo, Mina.
0: Mina si chiama così? Non credo, no. No, quella è Anna Maria Mazzini, quello è il nome d'arte, Mina. No. Quella non credo che sia lei. Va bene. E per quanto riguarda altre cose, poi torniamo dopo. Che dice? Dai, sono stato veloce oggi con l'almanacco, quasi.
1: Io l'ho quasi interrotta.
0: Brava, ma era pronta però, a un certo punto l'ho vista. L'ho braccata proprio.
1: Mossa la lingua un paio di volte.
0: La stavo per mordere. Va bene, torniamo dopo.

0: possiamo affermarlo che hanno fatto la storia della dance, soprattutto quella italiana, e dell'Eurodance esportata poi negli Stati Uniti. Tanti infatti li scambiavano per stranieri, invece sono torinesi e siciliano, addirittura il frontman è siciliano, quindi anche se ha vissuto sempre a Torino. E questi sono anche questi fanno parte del nostro orgoglio italico, che dice lei, no? Allora, voglio leggerle una frase, vediamo se le ricorda qualcosa. Guardi, io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire. Pare che il monologo finale di questo replicante, interpretato da Roger Hauer, sia in buona parte opera dello stesso attore che improvvisò modificando il copione originale. Lo sapeva?
1: Certo che lo sapevo, stiamo parlando di Blade Runner.
0: Brava, brava. Si racconta anche che sul set partirono gli applausi, alcuni addirittura si commossero con questa frase, con questo monologo. Avevano capito che era stata scritta una pagina di storia del cinema. Blade Runner uscì negli Stati Uniti il 25 giugno dell'82, quindi auguri a Blade Runner che oggi fa quanti anni?
1: Tanti auguri. Ci ho fatto una tesina all'Accademia delle
0: Belle
1: Arti. Sì.
0: No, è un bellissimo film ed ebbe un successo solo moderato tra il pubblico, però all'inizio.
1: Poi naturalmente
0: i critici si divisero. Qualcuno lo accusò di essere troppo lento e privo di azione. Effettivamente non era il classico fantascientifico stile Guerre Stellari, no? Il tempo ha dato però ragione a quei pochi che avevano compreso subito che il film era una pietra miliare. Sarebbe bastata solo la colonna sonora di Vangelis, no? Un grandissimo compositore greco.
1: Ricordiamo da dove nasce Blade Runner.
0: Sì, ricordiamolo.
1: Che nasce da un libro famoso di fantascienza. Non l'ha inventato lui, ha inventato
0: il monologo.
1: Il cacciatore di androidi di Philip K. Dick.
0: Esatto. Quindi bellissima opera anche quella, a prescindere. E oggi è considerato giustamente un cult, capolavoro della fantascienza distopica. E tutti quanti lo amiamo.
1: Ci stiamo arrivando,
0: vero? Un po' alla volta, basta solo l'IA o AI, come lo vogliono chiamare.
1: Ma anche io ancora quella. Non ho capito, si chiama IA o AI,
0: la stessa cosa. I dati del giorno, oggi grandissimo parterre, perché Roberto Vecchioni, 25 giugno 43, Aldo Serena, se lo ricorda, giocatore dell'Italia, opinionista, insomma, salutiamo le persone che sono arrivate, buongiorno. George Michael, un altro grandissimo, insomma, della musica, cantante e compositore.
1: Cioè, mi sta dicendo che George Michael
0: oggi nel 63, pensi un po', ma anche Lola Pons, che vinse un festival di Sanremo in compagnia
1: quindi
0: di
1: Michael
0: Jerry
1: Jackson
0: Tom, no?
1: Moriva oggi e George Michael nasceva e moriva.
0: Tommaso Paradiso nasceva oggi nell'83 e anche Simone Zazza, famoso soprattutto per aver sbagliato il rigore, maledetto, non si può dire, no, scusate, cos'erano i mondiali, gli europei, cos'erano? Se lo ricorda che lo lanciarono, uno era Pelé che lo lanciò all'estero, ancora lo stanno cercando quel pallone direttamente sulla luna. E poi
1: c'è finito nel lato oscuro.
0: Esatto. E questi sono i nostri nati di oggi per quanto riguarda il nostro almanacco. Il mio ultimo almanacco.
1: La smetta.
0: Basta, non parlo più. Va bene, ci parli adesso lei invece di qualcosa oppure non vuole silenzio stampa?
1: Silenzio stampa.
0: E ho visto cose che... Va bene, torniamo dopo.

0: lei era Ariana Grande, anche se non sembra più lei, giusto? Mi diceva che è completamente cambiata rispetto a... ce la ricordiamo ai tempi della Disney, no? Era una delle, sì,
1: vabbè,
0: delle
1: allora
0: bandiere.
1: Era, magari era piccola, però è completamente diversa già dai tempi...
0: Come fisionomia, del, sì.
1: Come fisionomia già dai tempi in cui avvenne l'attentato.
0: Sì, quello di Manchester,
1: sì,
0: cos'era?
1: L'attentato, sì, di Manchester, sì, sì, completamente, sì, sì, differente.
0: Lei parli che io intanto invio una mail perché devo mandare il link.
1: Parlo. E allora parlo, ci stiamo avviando intanto al primo brecchino, manca molto poco, mi sente? Sì,
0: certo che la sento.
1: Subito dopo io vorrei dare le notizie per quel che riguarda Wimbledon. Da lunedì, lo sappiamo, lunedì 29 comincerà Wimbledon, nel frattempo si stanno giocando le qualificazioni.
0: Sì.
1: Il vero grande pericolo di Wimbledon quest'anno, lei non ci crederà, ma sarà proprio il caldo.
0: Lo so, infatti il c'è
1: caldo,
0: il nostro...
1: Sì. E allora sono state varate delle regole particolari proprio per quest'anno e non ci sono state prima. Però ne vorrei parlare dopo, lei che cosa dice?
0: Certo, certo, ne parliamo dopo. Diamo la linea adesso direttamente alla regia. Sembra Mike, buongiorno. Diamo la linea alla regia. Mm-hmm. Ci sarà un piccolo break con delle canzoni. Poi torniamo e ci sarà anche la prima ospite direttamente ad attenderci, che ci parlerà di, insomma, di tante belle cose inerenti la musica e il suo brano in uscita proprio in questi giorni. A dopo.
1: A dopo.
2: Questa è Touring 104.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 23 59. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Ed eccoci, oggi, ve l'abbiamo detto, con una puntata ricchissima, ma proprio piatto ricco, com'è che dice lei? Piatto ricco
2: micificco,
1: micificco addirittura, eh? Sì. Dipende quello che c'è nel piatto, ma
2: beh, certo.
1: In questo caso abbiamo veramente delle bontà proprio con la B maiuscola, perché diamo il benvenuto alla nostra prima ospite della giornata, ovvero a Gypsy Fiorucci. Buongiorno! Mi senti?
3: Ciao,
1: sì, eccoci.
2: Ciao Gypsy!
1: Come stai?
3: Ciao, buongiorno, è davvero un piacere grandissimo essere ospite di nuovo qua con voi, grazie di cuore.
2: Oh, eccoci qui, sì, adesso ti vedo,
1: okay.
2: Io la vedo.
1: Sì,
2: io
1: sì,
2: la
1: ci
2: vedo,
1: siamo,
2: sì.
1: Ci siamo, eccoci qua. Ok, vai
3: ecco,
1: Rita, vai.
3: Buongiorno, allora, come state?
1: Che bello questo albero della vita che è dietro, bellissimo.
3: Sì, e poi assolutamente collegato a tutto quello che è la mia attività e a quello che è anche l'essenza del nuovo progetto di cui appunto parleremo.
2: Esattamente, allora parliamone di questo nuovo progetto. Questo è un singolo molto suggestivo che noi abbiamo ascoltato naturalmente, che è uscito ieri in radio e in digitale sulla piattaforma Bandcamp Dea Madre Terra, Alchemic Mantra. Ci spieghi?
3: Esattamente. Allora, Dea Madre Terra è un progetto molto molto importante, perché va davvero a riconnetterci, a portare, diciamo, nell'ascoltatore radicamento, centratura e una grande consapevolezza di sé e del proprio potenziale, ma anche proprio a rimetterci in contatto con l'amore per se stessi e di conseguenza per gli altri, per il prossimo. Perché soltanto, diciamo, quando si è in perfetta armonia ed equilibrio a livello interiore con noi stessi, appunto, che riusciamo poi a manifestare questa gioia, questa consapevolezza e questa centratura e questo equilibrio anche nelle nostre relazioni, anche in relazione con il prossimo. E quindi diciamo che questo mantra dall'essenza universale è proprio un mantra trasformativo, è un mantra che ha un'essenza anche primordiale, perché ci rimette proprio in contatto con quelle che sono anche le nostre stesse radici, perché è fondamentale ricordarci sempre da dove veniamo, ma soprattutto avere delle fronde alte, rigogliose, che fungono da antenne potentissime per captare i segnali, no? E soprattutto per attirare situazioni e persone che sono in linea con noi e con la nostra autenticità. Ma per fare ciò dobbiamo veramente essere centrati e connessi all'interno di noi. Quindi questo mantra è proprio, diciamo, attraverso anche il contatto con la natura, attraverso la celebrazione anche della maestosità di Madre Terra, quindi celebrando Madre Terra e, diciamo, tutto il creato, e si crea questa condizione, perché questo è un brano proprio che diciamo favorisce anche il discorso empatico, favorisce anche proprio il dialogo empatico verso noi stessi, verso gli altri. E quindi diciamo che è un viaggio da attraversare, un viaggio immersivo dove proprio l'ascoltatore si immerge per ritrovare, come dicevo, l'essenza e il contatto con la propria matrice animica, ma soprattutto per vibrare all'unisono con il respiro di Madre Terra, dell'universo, di tutto il creato. Quindi ti rimette a posto, proprio in pace con te stesso e col mondo. E quindi diciamo che in una società che purtroppo, come viviamo un
2: certo
3: giorno, ci sono scene di violenza, di aggressività, di guerre, di tutto ciò che purtroppo vediamo nei nostri TG e non solo, insomma, nella nostra quotidianità, è fondamentale invece diffondere bellezza, vibrazioni positive, progetti come questi, che contribuiscono all'innalzamento vibrazionale del pianeta e di tutti i suoi abitanti, perché siamo costantemente, no, immersi da queste notizie brutte che favoriscono il fatto di farci stare in uno stato di frequenze basse piuttosto che alte.
2: Scusami,
3: è fondamentale proprio.
2: Scusa se ti interrompo, io ricordo che c'è uno strumento che tu usavi proprio per questo, per raggiungere la frequenza ideale.
3: Assolutamente.
1: Mamma, allora, che memoria che ha.
3: Il mio inseparabile compagno di viaggio, come dico sempre, in monocorde armonico, il mio Alcam, perché lui ha il suo nome, perché è una, proprio una creatura vivente, non è soltanto uno strumento di legno, ma è veramente una creatura vivente a tutti gli effetti. E con Alcam, appunto, accompagniamo le persone in questo viaggio etereo, sensoriale, primordiale, dall'essenza proprio atavica, quindi ti rimette davvero in contatto con chi sei, no? Chi sei nella matrice animica, dove vengono custoditi i nostri veri doni, talenti e risorse interiori, quindi anche la nostra unicità come individui. E questa cosa, ripeto, oggigiorno è fondamentale. Il monocorda poi ha appunto delle caratteristiche uniche nel suo genere, perché attraverso le sue frequenze benefiche, le sue vibrazioni ancestrali, è capace di innanzitutto bypassa la mente. La mente è, diciamo, è colei che ci tiene prigionieri a volte veramente, no, in prima persona, perché ci condiziona in qualche modo un po' tutte le nostre scelte e tutta una serie di cose, ma è fondamentale che la mente sia allineata e connessa con il nostro cuore, con la nostra anima.
2: Spieghiamolo, che è formato da diverse tipologie di legni pregiati.
3: Sì, allora, esattamente. Innanzitutto diciamo che il monocorda ha poi il monocorda tipologia arca, che è appunto il mio Alcam, si basa anche sulla geometria sacra dell'arca dell'alleanza di Fibonacci, perché proprio c'è l'arca dell'alleanza, questa geometria sacra incisa proprio nella cassa armonica dello strumento, che contiene tutte le proporzioni con cui è stato costruito.
1: Ma ce l'hai lì questo strumento per vederlo? Siamo curiosi, no? Ce l'hai lì vicino o no?
3: Sì, no, adesso qui...
1: Ah, no, no, vabbè, lasciamo stare, no, pensavo ce l'avessi.
3: Però avete qualche foto, credo, sì, di avervi inviato, sì, qualche foto.
1: Sì, sì, qualcosa
3: riguardo.
1: Già abbiamo fatto vedere.
3: Credo che sia nel materiale che avete ricevuto, oppure c'è una foto mia con lo strumento, mi sembra di aver inviato diverse cose.
1: Vediamo se la cerchiamo.
3: Comunque è uno strumento, come dicevo, che riesce a calmare la mente istantaneamente.
2: Che meraviglia!
3: Esatto, e quindi va a lavorare non solo per riportare un'armonia in equilibrio, questo lo voglio dire perché è molto importante, a riportare armonia e equilibrio nei nostri centri energetici del nostro organismo, ma va anche a lavorare in tutta quella che è il sistema biologico cellulare complesso, e quindi i benefici che porta non sono solo a un livello fisico, ma sono a un livello fisico, mentale, emozionale e animico.
2: Certo,
3: quindi,
2: perché è tutto collegato poi alla fine, noi siamo tutt'uno,
3: 360 gradi, tutto il nostro essere, assolutamente.
2: Certo.
3: E quindi ci tengo, ecco, possiamo vedere l'immagine di me mentre suono Alcam. E tra l'altro la cosa importante da dire è che questo mantra, Dea Madre Terra, il Chemic Mantra, di cui peraltro a brevissimo lunedì, il 29 giugno, esce sul mio canale YouTube il videoclip ufficiale, girato in una location pazzesca, perché la location è il luogo magico, mistico, dove si è ispirato addirittura Dante Alighieri in alcuni versi della Divina Commedia, quando descrive l'ascesa impervia del Purgatorio, pietra che è pietra di Bismantova, un luogo veramente magico, stratosferico, con un panorama mozzafiato, un'energia veramente mistica, eterea e spirituale incredibile. E possiamo vedere magari il trailer, se volete, perché mi sembra che di averlo inviato in redazione, di questo video che appunto esce lunedì, e domani ci saranno delle anteprime anche importanti internazionali.
1: Ecco,
2: ce l'abbiamo?
1: Qui, sì,
2: ce l'abbiamo.
1: È questo, sì.
3: Esattamente. Ecco. E quindi questo è un mantra che va a lavorare in maniera specifica anche nel chakra della radice e sul chakra del cuore. Il chakra del cuore è il centro vitale del nostro essere, ed è assolutamente, scusate, importantissimo per l'amore incondizionato, per quella che è l'empatia, per quella che è tutto ciò che appunto è la nostra sfera proprio legata anche alle emozioni, legata anche proprio alla consapevolezza di sé. Ma la chakra della radice invece porta un grande radicamento, una grande centratura, è fondamentale comunque per tutta una serie di cose, quindi va a lavorare in maniera specifica in questi due chakra.
2: Ecco, perché vogliamo ricordarlo, Gypsy, oltre ad essere una cantautrice un po' particolare, perché è una suonoterapeuta vibrazionale.
3: Sì, esatto, io sono una suonoterapeuta, accordatrice anche vibrazionale del monocorda armonico, essendomi poi specializzata anche in questo strumento meraviglioso, e sono creatrice di musica trasformativa per l'anima. perché appunto diciamo che la musica che creo e che spesso arriva anche da profonde, da un processo proprio di canalizzazione, di profonda ispirazione con l'universo, quindi che viene co-creato con l'universo, è una tipologia di musica che va ad innescare nell'ascoltatore un processo evolutivo ed introspettivo, che va a toccare anche delle corde interiori fondamentali che a volte rimangono sopite dentro di noi e che hanno bisogno però di essere risvegliate, di essere riportate alla luce. E quindi diciamo che ognuno di noi nasce con una missione, con dei talenti unici, doni, talenti irripetibili, e nel mio caso la mia missione è proprio quello che faccio attraverso la mia musica, attraverso la mia voce, attraverso il fatto di divulgare il potere trasformativo, terapeutico ed evolutivo della musica e del suono, e quindi anche i messaggi che vengono portati attraverso i testi, attraverso le mie canzoni, che sono messaggi che comunque innanzitutto sono appunto evolutivi, perché vanno a toccare tematiche che riguardano la crescita spirituale, la crescita personale, la nostra anima, tutta la sfera appunto del fatto che siamo esseri divini e che abbiamo un frammento divino con il quale è fondamentale ritrovare il contatto.
2: Hai detto una cosa bellissima, Gypsy: noi non siamo ciò che appariamo, ma esatto. A volte ci siamo persi, no? Abbiamo perso la nostra anima, natura. E occorre ritrovarla.
3: Esatto, bravissima, perché guarda, io è da tantissimi anni che in realtà lo dico e che in realtà ne parlo anche attraverso le canzoni di questa cosa. Sono felice che oggigiorno anche psicologi, psicoterapeuti anche molto diciamo rinomati come anche Raffaele Morelli ne stanno parlando molto nelle loro attività, no? E quindi diciamo che è fondamentale ritrovare la connessione con la parte divina che è in noi, con la nostra anima, proprio con il divino che è in noi, con la matrice animica che è in noi, perché i problemi, il disagio interiore spesso nasce proprio dal fatto che ci discostiamo, ci allontaniamo troppo da questa parte invece fondamentale. Perché
2: esattamente,
3: diciamo che, cioè, il cuore è lo strumento attraverso il quale la nostra anima comunica con noi, ma spesso siamo abituati ad ascoltare la mente, ma più che altro la mente ci tiene imprigionati, perché comunque attraverso una serie di ci sono dei filtri, no, dati da dolori, blocchi, ferite non risolte, no, ferite emozionali che possono derivare anche dall'infanzia, che possono derivare anche da altre vite, da tante cose, ma che vanno a condizionarci se noi non siamo capaci di collegare e di connettere il cuore, la mente e l'anima, no? In un'unica connessione, diciamo. E questa cosa è importante. Io tra l'altro porto anche dei progetti sulle scuole per aiutare anche i ragazzi in tal senso.
2: Quindi perfetto.
1: Questa è una cosa bellissima.
2: Diciamo che questa società in qualche modo ci ha spezzato in due.
3: Esatto, ma poi guarda, diciamo che il progetto Fiamma dell'Unicità, che è il progetto che appunto ho fondato per aiutare anche i ragazzi, soprattutto nell'età dell'adolescenza, che è l'età un po' più dove sono anche più fragili, più vulnerabili, no? Diciamo, perché oggigiorno diciamo che la gioventù, ma non solo loro, faticano proprio a identificarsi con la loro vera identità, ma soprattutto anche con i loro veri doni, talenti e risorse interiori, come dicevamo, quindi con il loro fuoco interiore, il fuoco interiore che abbiamo dentro e che custodisce i nostri veri doni, la nostra vera unicità. Ma la differenza nel mondo la possiamo fare solo quando siamo autentici e quando manifestiamo la nostra vera autenticità nel mondo. E quindi, infatti, Fiamma dell'Unicità è proprio un viaggio trasformativo ed evolutivo verso l'autenticità dell'essere. E questo è un format che viene portato nei teatri, nei auditorium, nelle scuole, appunto, in vari centri culturali, in varie situazioni, perché è proprio un format spettacolo che comprende varie attività, vengono affrontate con i ragazzi delle tematiche importanti come la conoscenza di sé, il dialogo empatico verso stessi, verso gli altri, la propria unicità, appunto, come manifestare l'autenticità dell'essere, rientrare in contatto con questa parte, la nostra parte divina, appunto, attraverso anche delle performance strumento voce, quindi monocorda voce, quindi anche il potere appunto della suonoterapia vibrazionale con il monocorda e altre attività, le canzoni dell'essenza evolutiva, come possono essere anche l'Anima Grida, che è un'altra mia canzone che ci ricorda appunto quanto è fondamentale riconnettersi con il nostro divino, è unico in questo universo, che è proprio un inno all'unicità di ogni individuo, un brano che promuove l'inclusione in ogni sua forma e che porta appunto messaggi fondamentali, un brano con cui ho vinto diversi premi perché è un inno veramente importante. Quando vado nelle scuole, i ragazzi, ma anche i bambini, quando ho avuto modo di portare altre tipologie di progetti anche appunto alle primarie, con i bambini appunto di 6 o 7 anni, 8 anni, è incredibile vedere come lo cantano, la luce nei loro occhi quando celebrano la propria unicità attraverso questo inno che è appunto unico in questo universo, che si trova ovviamente anche su YouTube con il videoclip e quant'altro.
1: Sì, l'abbiamo mandato noi.
3: E molti genitori di questi ragazzi, di questi bambini, mi hanno detto che il testo di Unico in questo universo dovrebbe essere appeso nelle camerette di tanti di loro. E questo è per me, quando mi vengono, diciamo, fatte queste dimostrazioni,
1: sono soddisfazioni, dai.
3: Per me sono fondamentali, perché veramente mi danno la prova che sono nella mia missione, nel mio cammino,
1: certo.
3: Che sto facendo bene e con amore e il mio lavoro.
1: Noi staremmo qui ad ascoltarti per ore, ma il tempo è scaduto.
3: Il tempo è tiranno,
1: e sì, allora abbiamo ben tre interviste oggi.
2: E allora ricordiamo il nuovo singolo di Gypsy Fiorucci, Dea Madre Terra, Alchemic Mantra. E invitiamo tutti quanti.
3: Da lunedì sarà su YouTube.
2: Esatto.
3: Chi vuole farsi un viaggio incredibile per ritrovare gioia e per ritrovare radicamento, per avere una serie di suggestioni e benefici incredibili, fatemi questo viaggio di 6 minuti e 24, perché dura così, quindi è un bel viaggio.
1: Stile innuendo.
3: Lungo ma necessario. Diciamo che poi se c'è qualche scuola, qualche istituto, dirigente scolastico o chiunque fosse interessato ad avere informazioni su Fiamma dell'Unicità, di questo mio format spettacolo, dedicato soprattutto ai giovani e alle nuove generazioni, possono contattarmi attraverso le mie pagine social,
1: certo,
3: il mio sito web,
1: oppure anche tramite noi, insomma, ti faremo avere questi contatti.
3: Assolutamente, tramite voi, certo, assolutamente. Io vi ringrazio.
1: Ma di che, figurati, lo sai, tu sei una nostra amica, la nostra trasmissione, quindi sei sempre benvenuta qui da noi.
3: Grazie,
1: ti auguriamo,
3: ragazzi,
1: tanta felicità soprattutto, va bene?
2: Grazie per essere
3: davvero
2: stata qui con noi, Gypsy.
3: Grazie,
2: a presto,
3: grazie,
2: ciao.
1: A presto, noi ci sentiamo poi, va bene. Ciao,
3: grazie,
1: ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Ok, ciao, grazie a te.
3: Ciao.
1: Va bene, va bene, va bene. Allora, noi continuiamo adesso alla grande ci ascoltiamo una canzoncina nel frattempo, tempo che
2: sì,
1: ci rimettiamo,
2: sì, sì,
1: un attimino dobbiamo sistemare le cose, che vuoi? Abbiamo avuto la prima mossa, dobbiamo sistemare la stanza qua per bene, per accogliere,
2: certo,
1: gli altri.
2: Mettiamo le poltrone.
1: Mettiamo le poltrone. No, scherziamo, perché adesso avremo degli ospiti studio qui e poi torneremo subito dopo questa canzone, va bene? Rimanete con noi.

0: eccoci qui dopo questa bella chiacchierata. Siamo andati, non lo so come si dice, nel mondo dell'esoterismo, del
1: nel mondo del come posso definirlo?
0: Del fantastico, insomma, neanche. Mi ricorda quelle cose là, tipo gli elfi, queste cose così, quando parliamo con Gipsy.
1: Stiamo parlando nel mondo dei diversi piani, dei diversi piani dell'anima, dei diversi piani del corpo. Cioè, lei lo sa che noi abbiamo 7 corpi, in realtà.
0: E io da me ce l'ho e si vedono.
1: Vabbè, questo io non ho detto nulla, l'ho detto lei. Vabbè. Assolutamente. Sì, diciamo che in India...

0: cominciamo dal titolo, perché?
1: Allora, buongiorno a tutti, a tutte, grazie. E, dunque, un luogo bello, e un lavoro realizzato nella vallata del Sant'Agata. Sono stato 5 anni intorno a questa fiumara, in provincia di Reggio Calabria, a Aspromonte Meridionale, quindi da, diciamo, da Cardeto, dal Menta fino all'aeroporto, sostanzialmente, dove la fiumara esatto, si immerge in mare. E la vallata del Sant'Agata, appunto, prende il suo nome dal greco agate, che ha a che fare con concetti di fascino, di bellezza, eccetera, e da qui il titolo.
2: Quindi non c'entra Sant'Agata con quanto santa.
1: Esatto, il mito delle minne, la leggenda di Sant'Agata, insomma, la Sant'Agata catanese non ha a che fare con la nostra vallata, in questo caso no.
0: Che luogo, che periodo di tempo raccolgono queste foto?
1: Allora, questo è un periodo, questo libro è nato in 9 anni, in sostanza, perché ho impiegato 5 anni per appunto scattare le fotografie. Mi sono mosso originariamente per il piacere di farlo, quindi non avevo un'idea chiara in testa. Dopo un po' mi sono fermato, mi sono interrogato su cosa volevo fare, ho capito il tipo di approccio che mi interessava, quindi cosa raccontare, come raccontarlo, e poi alla fine ho lavorato ancora per altri 4 anni al design, alla progettazione del libro, realizzando 3 maquette di libro, quindi 3 prove di libro, che mi hanno consentito nel tempo di scegliere i materiali più giusti per questo tipo di lavoro, di selezionare le foto nella maniera corretta, di trovare la forma grafica migliore, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Tu praticamente sei qui stamattina, me lo spiegavi poco fa, perché stasera presenterai il libro.
1: Esattamente, sono al Circolo Polimeni dalle ore 18, un evento organizzato dall'Ordine degli Architetti, che ringrazio, e con anche il patrocinio del DAED, il Dipartimento di Architettura e Design dell'Università Mediterranea, quindi grazie, insomma, a tutti, a chi ha organizzato, a chi ha patrocinato e a chi ci ospita.
0: Guardando le foto, perché io ho questa possibilità in realtà, i nostri radio / video ascoltatori no, io vedo una contrapposizione in realtà al titolo del libro.
1: Esattamente, una battuta che faccio spesso, la farò probabilmente anche oggi pomeriggio,
0: frase, ci sono foto molto forti.
1: Assolutamente, una frase che è una frase di una mia amica, che è stata anche una corsista, che ha seguito con me dei corsi di fotografia, e lei mi ha fatto una domanda un giorno, mi ha chiesto: ma come mai fai foto brutte, no?
0: Io sono stato lì. Non sono brutte, esatto, le foto, in realtà è il contenuto, diciamo, che contenuto, è molto, okay, è devastante in un certo senso.
2: Spiegate per uno, per esempio, come me, che non sta vedendo, di che foto si tratta, per esempio, le tematiche.
1: Allora, il tema è questo: c'è stato a un certo punto anche in Italia, ma anche, insomma, nel resto del mondo, ci sono stati movimenti di fotografi che hanno deciso di guardare non più ai monumenti, non più alle piazze, non più ai luoghi spettacolari, ma alla periferia italiana. Questo libro in qualche maniera segue quella tradizione di fotografi che guardano la periferia come se fosse però la parte più bella del mondo, la parte più bella di una città, e quindi con questo tipo di atteggiamento etico, di rispetto, ma nei confronti di luoghi apparentemente insignificanti, uno si pone davanti con l'obiettivo di rappresentare appunto questi luoghi e poi mostrarli alle persone che li abitano. L'obiettivo finale è un po' un'utopia, cioè cercare di fare in modo che le persone che abitano i luoghi li ricomincino a vedere, si rendano conto,
2: un altro occhio,
1: esatto, di quanta poca cura mettiamo nelle nostre case, nelle nostre periferie, nei nostri cortili, nei nostri luoghi, e in qualche maniera questo, l'obiettivo finale appunto, è che questa strategia possa contribuire in qualche maniera a combattere la disaffezione. Esatto, esattamente. Che poi è una cosa che mi è accaduta. Io questo libro, come ti dicevo prima, l'ho presentato un po' in diverse parti del mondo, ho avuto riconoscimenti, ho avuto mostre sia come forma di libro sia come progetto fotografico. Per esempio, il primo book signing, si chiama così in inglese, cioè il primo firmacopie, per dirlo in italiano, l'ho fatto a Paris Photo, che è una fiera importantissima di fotografia, è stata una grande emozione, eccetera. Ma l'evento più bello per me è stata la presentazione a Cardeto, perché è stato l'evento più emozionante, quello in cui c'erano le persone del luogo che abitano davvero questi luoghi, che mi hanno potuto, esatto, e lì qualcuno ha detto: mi sono vergognato di non aver finito la facciata, mi sono vergognato. Allora, questo è un po' l'obiettivo, cioè provare a sensibilizzare. Un altro evento bellissimo l'abbiamo fatto a Cataforio, dove abbiamo attaccato sotto forma di manifesto su del blue back, quindi la carta dei manifesti, delle fotografie in giro per il paese, abbiamo fatto una mostra itinerante, e lì gli stessi abitanti del luogo mi raccontavano delle storie legate alle mie fotografie. Quindi è stato veramente incredibile lo scambio che si crea quando lo presento nella vallata, certo, stessa, quella, certo, è la parte più veramente interessante anche per me.
0: Perché sì, lo sappiamo, praticamente quando si viene magari partendo dal nord qui al sud, il primo impatto è proprio con le facciate delle case che non sono state terminate.
2: Sì. Gli scheletri anche, spesso, quelli,
0: Le famose, e ci sono poi anche le famose

0: cattedrali nel deserto, sì. I progetti ambiziosi mai finiti, mai
1: finanziati a metà,
0: finanziati
1: magari,
0: poi chissà, esatto, da chi, come sono stati poi devoluti questi soldi, e tu hai proprio preso tutto questo.
2: Guarda, sì, sono degli argomenti che in qualche maniera vengono trattati nel libro. Il libro è Giovanna Galvenzi, una grandissima fotoeditor, ha scritto una postfazione per il libro, e lei quando parla del mio lavoro dice che è uno sguardo affettuoso verso il mio paesaggio, quindi mi piace molto questa idea. Non si tratta di un libro di denuncia, ma si tratta di uno sguardo affettuoso verso un luogo che amo, che ho amato, in cui ho vissuto per tanti anni e che conosco molto bene. Però è vero che il contenuto è quello di cui parlavamo, quindi case non finite, esempi di abusivismo edilizio, esempi di speculazione, però al tempo stesso raccontati in una maniera un po' più, se vogliamo, un po' più leggera, un po' più metaforica, cioè delle fotografie in cui sembra di avere di fronte delle sculture, delle installazioni arte contemporanea in plein air o cose di questo tipo. Ecco, l'obiettivo era...
0: A volte sì, sembrano, esatto, proprio delle sculture.
1: Sì, sì, sì, sembra tipo l'Eur, tipo il Colosseo quadrato, la come si chiama.
0: Incontro anche delle frasi, le hai scritte tu?
2: No, ci sono 4 interventi testuali che ho selezionato con grande cura, ci ho messo anche lì un po' di tempo. L'idea, a un certo punto, allora io cerco sempre di dare un senso al lavoro, no? Quindi dalla forma del libro, la dimensione e la carta scelta per la copertina, che si chiama Federigoni, Materica, Terra Rossa. Terra Rossa è il modo in cui Corrado Alvaro e Strati chiamano la terra del nostro Aspromonte. Sì. Quindi diciamo ogni scelta viene fatta con grande cura, anche il carattere tipografico selezionato, eccetera. E quindi... mi sono domandato a un certo punto quale struttura potesse avere questo libro, a cosa ispirarmi, e mi sono ispirato al sonetto. Il sonetto è diviso in 4 strofe, no? Quindi queste grandi canzoni d'amore storicamente sono divise in 4 strofe. Allo stesso modo io ho suddiviso la mia sequenza fotografica in 4 gruppi separati, mm-hmm, quindi da 4 testi. I testi sono i due autori calabresi, Saverio Strati e Alvaro per l'appunto, e due non calabresi, Norman Douglas dal suo libro Il Calabria, uno dei tanti grand tour che sono stati fatti da autori come Goethe, Edward Lear, eccetera, e Umberto Zanotti Bianco, grandissimo personaggio, sì, insomma, legato alla storia di Africa e della Calabria in generale. E questi 4 interventi di testo con un elemento grafico che racconta il percorso della Fiumara, appunto, servono a creare questi 4 gruppi di fotografie, spezzano un po' il ritmo, creano una pausa, ma anche aggiungono degli ingredienti. Sono dei testi che non sono legati con precisione a nessuna delle fotografie, ma che al tempo stesso sono legati, a mio avviso, a tutte le fotografie, ecco.
0: Adesso ti devo fare la domanda delle domande, però.
1: Attenzione, perché è pericolosa, eh?
0: No, no, assolutamente no. Ma ti hanno attaccato per questo libro?
2: No, no, per fortuna no, devo dire, avevo paura soprattutto durante le prime qualche domanda è arrivata, cioè, ma tu non hai paura di rappresentare in maniera negativa il nostro paesaggio, i nostri luoghi, eccetera? La risposta è no, io fotografo semplicemente quello che ho di fronte, anzi lo faccio con grande cura e grande affetto, e cercando di fotografarlo come se fosse il luogo più bello del mondo, e io penso che lo sia, perché per me è davvero un luogo bello. Però sicuramente, esatto, il rischio a una prima occhiata superficiale c'è, poi chi si sofferma a guardare, a capire il senso di questo lavoro, a entrare un po' più dentro, appunto, il tipo di ragionamento che c'è dietro, secondo me poi apprezza e capisce. Ma pensa anche il formato è un formato molto piccolo, più piccolo di una 5, quindi le foto sono ancora più piccole, e l'idea qual è? Se tu sei di fronte a una foto piccola, per vederla ti devi avvicinare, non puoi tenerlo lontano, no? E quindi se tu vuoi capire il mio paesaggio devi avvicinarti.
1: Certo.
2: Adesso
1: Rita, gira la copertina così si vede a favore di telecamera, eccola. Vabbè, non aiuta il carattere dorato, vabbè, perché logicamente, però è
0: perché,
1: molto, molto
0: chic. Tiene il libro in mano,
1: sì, sì,
0: in
1: sì,
0: realtà. C'è una foto, un'ultima domanda, c'è una foto che mi ha inquietato, me la devi spiegare per cortesia.
1: Falla vedere pure, logicamente. Così
0: non lo so se si vedrà dalle telecamere. Che cos'è?
2: Ma al solito cerco di muovermi un po' per metafora. Sostanzialmente sì, l'impressione è quella di un cadavere appeso, non lo è chiaramente.
0: Meno male.
1: Non c'è quel
2: tipo di narrativa. Però l'idea sì è che ogni fotografia possa in qualche maniera evocare altro, e che poi ciascuno delle persone che terranno in mano questo libro, che lo sfoglieranno, che guarderanno questa sequenza, potranno vedere alcune cose che ho visto io, ma anche altre cose che invece appartengono al proprio background, al proprio, appunto, bagaglio culturale, alla propria storia. E ad esempio un mio amico ha guardato, c'è una foto di un ponte improvvisato, mm-hmm, sulla Fiumara, no, con 4 assi di legno,
0: e cosa c'ha visto?
2: E lui ha detto no, mi ha detto mi ricordo esattamente questa fotografia quando io ero piccolo e attraversavamo le Fiumare in questo modo, costruendo dei ponti con 4 assi di legno
1: momentanei,
2: che fanno uno zigzag, esatto. Quindi è incredibile come poi ognuno nelle fotografie fotografia possa averci o la propria storia o magari trovare altre idee che io non neanche avevo visto. Ogni volta che lo presento chiedo alle persone di dirmi cosa vedono e ogni volta imparo cose nuove sulle mie fotografie. Trovo che questo sia un aspetto molto affascinante.
0: Certo. E lo è sicuramente, assolutamente d'accordo. È molto interessante. Io vi invito ad... Dov'è la presentazione questa sera?
2: Abbiamo detto Circolo Polimeni, ripetiamolo, ore 18, assolutamente, sì. Grazie per averlo ripetuto. E quindi ore 18, Circolo Polimeni a Reggio Calabria, e ci sarà appunto la possibilità di toccare questo libro dal vivo, questo oggetto dal vivo, di parlare di tutta la genesi, quindi tutta la parte di creazione del libro. Sarà interessante, io credo, sia per chi è appassionato di fotografia o di graphic design e sia per chi invece non ne sa nulla, però ha voglia comunque di capire cosa c'è dietro la nascita di un libro. Io mi svelerò, mi spoglierò completamente, racconterò gli errori, i vari passaggi, tutte le problematiche legate alla stampa, alla progettazione del libro e la selezione delle foto e il metti le due foto una accanto all'altra e cosa significa, bla bla bla, con l'obiettivo di darvi una maggiore possibilità di, come dire, di entrare dentro un certo mondo che magari non conoscete.
1: Quante foto sono in tutto sul libro?
2: Meno di 70, sì, sono 67 se non ricordo male.
1: Quanti scatti hai potuto fare?
2: Parliamo appunto di 5 anni di scatti, diverse migliaia di fotografie. Sì,
0: e
2: sì,
0: allora
2: sì,
0: noi vi invitiamo a partecipare assolutamente questa sera perché questo libro è vivo. In tutti i sensi. Sì. Grazie Alessandro,
2: grazie
0: per essere stato qui con noi.
2: Grazie.
1: Va bene, quindi appuntamento a stasera. Noi adesso ci ascoltiamo una canzoncina. Dopodiché, terza ospite della giornata, Mariana Melchionna, che ci parlerà di questo evento che si terrà sabato. A dopo!

0: una giornata di quelle che vanno proprio per i fatti suoi. Praticamente stiamo sostituendo le cose in corsa, che è di una bellezza unica. L'improvvisazione, il bello della diretta sarebbe. E quindi diamo il nostro benvenuto a un'altra delle nostre amiche secolari di Turin Caffè, ovvero Mariana Melchionna. Buongiorno Mariana.
1: Buongiorno
2: Mariana. Buongiorno a tutti, grazie come sempre. È sempre un piacere venire a trovarvi ormai.
0: Perché vedi me, ammettilo, perché vedi,
2: certo,
0: me.
2: Sì, siccome non lo vedo già abbastanza, voleva dire questo.
1: Perché state provando insieme, quindi lo vedi tutti i giorni praticamente.
2: Quasi sì, dai.
0: Sto invecchiando a questa lei, io sto invecchiando, vero?
2: Sì, ma tu non invecchi mai,
0: Vero? Dici, vabbè, facciamo finta di niente. Ma che
1: cosa succede?
0: Beep, io sento dei beep strani qua, va bene, va bene. Allora, perché sei qui, Mariana? Vediamo, vediamo se...
2: Se sono preparata?
0: Se sei, okay, hai studiato.
2: Aspetta un attimo, ci penso. Sì, ok, ho provato.
0: Ce l'ha, ce l'ha.
1: La risposta c'è, dai.
2: E beh, sono qui per, intanto per salutare tutti i nostri allievi dell'ASD Real Dance che ci stanno seguendo e ovviamente con loro invitarvi a quella che sarà la nostra ultima tappa per questa stagione sportiva della nostra scuola di danza, che è il nostro final show 2026 che faremo.
1: Vabbè, ti interrompo subito, aspetta, perché tu hai detto la parola chiave, hai detto sportiva. Scuola di danza sportiva.
2: Esatto. Assolutamente sì, noi siamo una scuola di danza proprio che pratica danza sportiva, che è sempre bene sottolineare perché ancora non è entrato nella mente di tutti il concetto che la danza non è solo una forma artistica bellissima come tutti sanno, ma è anche proprio uno sport a tutti gli effetti, a 360 gradi. Quindi i nostri ragazzi si impegnano in quelli che sono i vari spettacoli, le varie esibizioni, ma soprattutto nel settore agonistico. E devo dire che negli anni siamo riusciti a portare a casa tantissimi titoli italiani, titoli internazionali, nazionali, quindi comunque una grande soddisfazione. Confermo. Per tutti i nostri allievi che praticano proprio questa disciplina sportiva. Oltre
0: e sono rimasti con i piedi per terra, ci tengo sempre a sottolinearlo, altri magari avrebbero fatto tipo fuochi d'artificio, loro no.
2: Facciamo il nostro,
0: umili.
2: Facciamo il nostro nel migliore modo possibile.
0: E io non faccio niente con loro che c'è.
2: Però c'è sempre una buona possibilità, ti dirò Rita, perché io ci provo sempre a farlo,
1: ballare.
0: Aspetta, però...
2: lui si tira un po' indietro, devo essere sincera, ma poi alla fine cede.
0: Sì, sì, perché fa.
1: La vuole smettere di far spernacchiare il microfono.
0: Però c'è da dire che in alcune loro vittorie ci sono pure io, perché c'era la mia voce registrata, giusto?
2: È vero. Gli ultimi campionati italiani ce lo siamo portati come vocalist, diciamo, perché ci serviva proprio il suo vocione splendido da super attore, e quindi gli ho detto: Antonio, mi devi registrare.
1: Ma io so
2: pezzo.
1: Che ha registrato, infatti.
2: Ma lui è ormai
1: per questo evento che
2: non lo vuole dire Rita, ma lui è un ballerino della Real Dance a tutti gli effetti.
0: Sì.
2: Lui, così come altri due personaggi, insomma,
0: mentre loro fanno danza io faccio pazza, che diverso.
2: Che sono ormai, diciamo, ospiti fissi dei nostri spettacoli, anche loro ormai parte integrante del cast Real Dance, che sono gli Aldo al quadrato.
0: Vediamo
1: ma
0: se li becchiamo.
1: Ma che cosa faranno?
0: Non te lo diciamo, guarda.
1: Ma perché non me lo dovete dire? No,
0: se
1: io
0: mi vergogno di dire quello che farò io, loro ancora
1: allora,
0: peggio.
1: Mariana, lui si è rifiutato di dirmi che cosa farà.
2: Allora, non te l'ho detto, lo voglio giustificare perché sai, gli voglio tanto bene, perché vuole che tu vieni a vedere il nostro
1: spettacolo.
2: Ma io verrò,
1: però
2: non vuole spoilerare.
1: Dai, dimmelo.
2: Però un po' di qualcosa te la raccontiamo. Dai.
0: Dico solo che mia figlia dice: papà, non c'è bisogno che ti metti, che ti trucchi, perché quella parte che fai è naturale per te, perché tu sei, ecco. Ti stiamo dando degli indizi.
1: Allora, cominciamo col dire, suggeriamo, che si tratta del musical Mamma Mia.
0: Esatto.
1: Sì. Con le canzoni di ABBA.
2: Una simpatica rivisitazione, diciamo, un po' riadattato alla Real Dance.
0: Altre, sì.
2: Proprio per quello dicevo, ecco, a noi piace sempre un po' negli spettacoli essere non scontati, quindi anche l'anno scorso nel nostro final show avevamo presentato per esempio la favola di Pinocchio, ma in versione un po' in chiave un po' più moderna, e quest'anno anche il musical di Mamma Mia, infatti come vedete dalla locandina, si intitola Calanduia, che è la nostra isola greca calabrese, ecco.
1: Certo.
2: Giusto per rimanere in tema nostrano, e poi il nostro titolo Mamma Mia che show, che vedrà, insomma, come dicevo, una reinterpretazione anche dei ruoli dei vari personaggi, insomma intrighi che succederanno grazie, ecco, a questa risata,
1: mamma,
2: che è una parte chiave, diciamo, della serata, ecco.
1: Mi ha inquietata.
0: Lo sai che ho mille facce e mille voci anche.
1: Non sto bene, mi ha tolto la parola ed è difficile che qualcuno ci possa riuscire, in effetti.
0: Sì, e confermo, lei non è una di quelle che difficilmente sta zitta.
2: Conoscendoti anche lei, insomma, voglio dire.
0: Sì, sì, sì, sì, sì. No, che vuoi, devi venire perché sono rimasti i posti.
2: Diciamo che davvero molto molto pochi, siamo quasi sold out, abbiamo una manciata di posti rimasti.
0: C'è una fila a scuola di ballo di persone, sembra di quando c'era Titanic, ti ricordi, c'erano le file su...
1: Come no?
0: Non si può entrare a salutarla neanche più.
2: Tutti al Catona Teatro, insomma, ad assistere a questa, diciamo, reinterpretazione fresca, estiva, di quello che è un musical che ha fatto un po' la storia. E tutti i nostri piccoli allievi, dai piccoli, anzi, fino ai grandi, che calcheranno il palco del Catona Teatro per regalare il loro spettacolo al nostro pubblico, insieme ad Antonio Simone e agli Aldo al Quadrato.
1: Ma gli Aldo al Quadrato?
2: No, gli Aldo al Quadrato...
1: Ma guarda... io sto cercando di immaginare.
0: Vabbè, dai qualche piccolo spoiler.
2: Non puoi immaginare perché loro si preoccupano... Allora, tu li conosci, quindi sai quanto sono anche loro un po' pazzi. Nonostante questo, io riesco ad essere un po' più pazza di loro e a proporgli dei ruoli che poi, in una maniera o nell'altra, loro accettano con grande entusiasmo, perché figurati, ormai
1: io
2: da...
1: ho un'immagine perversa di uno degli Aldi travestito da donna,
2: ecco,
1: con le calze a rete.
2: Non avrà le calze a rete, però è un po' il concetto, l'hai beccato.
0: Pescherani,
1: eccolo là.
2: Lo dobbiamo dire cosa saranno gli Aldo al Quadrato, lo diciamo.
1: Sì, ormai ve lo dite.
2: Vabbè, allora loro saranno il prete del paese di Calanduia e la suora.
1: Eccolo là.
2: Ecco, liberiamo l'immaginazione.
0: Il prete da un
2: pubblico
0: passato che non si sa come.
1: Già mi immagino chi sia la suora.
2: Ecco.
0: Io sto provando a mandare un messaggio a due disgraziati che abbiamo lasciato insieme.
1: Che tra le altre cose sono dotati di pizzetto e...
0: Ecco, quella è la cosa più inquietante.
2: Ovviamente,
0: sì,
2: il
0: quello,
2: bello
0: sì,
2: insomma,
0: sì,
2: è un po' quello. Mentre Antonio sarà il nostro... pettegolo del villaggio, quello,
0: ecco,
2: un po'
0: che mi riesce bene,
2: sta sempre in mezzo a tutte,
1: sta,
2: le situazioni,
0: vecchietto, un pochino vecchietto,
1: il vecchietto,
0: ecco, perché mia figlia
1: dove
0: dice
1: lo metto, che...
0: esatto,
1: lo metto,
0: esatto,
1: dappertutto in
0: che
1: questo
0: parla
1: caso,
0: un po' in calabrese, un po'
2: in greco, insomma,
0: grecanico, quindi un pochettino sono l'elemento di rottura in un certo senso, ma anche di
2: come
0: unione,
2: come si dice dalle nostre parti, Pugiusino
0: Piogni Menesh, ecco, ecco, sono quello, ecco, là. Ma io vi faccio gli affari miei,
1: certo,
0: però sapete che succederanno tante di quelle cose in questo bellissimo villaggio greco.
1: Ho una domanda seria adesso. Da quante persone è composto il cast?
2: E allora, calcolando tutti i nostri allievi, sul palco del Catona Teatro sabato danzeranno circa 150 ballerini di ogni fascia d'età, più i nostri attori che ovviamente
0: che
2: saranno
0: quasi
2: i
0: tutti
2: protagonisti.
0: Balleranno, quasi tutti.
1: Che meraviglia.
2: Quasi
1: 150.
2: Tutti, però la sigla non te la perdere, perché Antonio Simone non se la può risparmiare la sigla con la coreografia.
0: Perché
2: finale.
0: Io dico non ballo, ma poi sono il primo che mi lancio.
2: È perché lo freghiamo sempre. Una volta che è presentato ed è sul palco non può stare fermo.
1: Ma mi sembra giusto.
0: È più forte di me, ragazzi, che ci posso fare.
2: Però diciamo anche che tu non soltanto interverrai nel musical, ma anche come artista.
0: Tornerò a fare quello
2: quale
0: serio.
2: Quale sei, con un brano bellissimo, insomma, che sì, presenterai sul palco, coreografato da...
0: Da Mariana Melchiorre, non so se la conoscete.
2: Da me, e due dei nostri bravissimi ballerini,
0: sì, sì, ormai
2: di danza,
0: c'è questa
2: di coppia.
0: Simbiosi. E tu già l'hai visto questo, però in un'altra versione, o sbaglio?
1: Che cosa ho
2: sì,
1: visto?
2: Sì, sì, è vero.
0: Perché
2: è vero.
0: L'hai visto quando abbiamo fatto lo spettacolo quest'inverno con l'Amaca,
2: al
0: ti ricordi, al Teatro
2: Metropolitano.
1: È lo stesso balletto?
0: Sì, sì, sì.
2: Cambiano quello, i ballerini, reinterpretazione anche in questo caso della coreografia, però il
0: però
2: pezzo
0: c'è,
2: è quello.
0: C'è,
2: è quello.
1: Quindi
2: è
1: registrato quella canzone?
0: Sì, sì, sì.
1: La canzone
0: sì,
1: di Fiorello?
0: Yes, quella là. Che te ricorda tante belle cose, ricordo che ti piaceva, quindi anche là tante sorprese, veramente io non vedo l'ora.
2: Anch'io.
0: L'unica cosa che mi preoccupa è il caldo che ci sarà, ecco,
2: che arrivi la mezzanotte di sabato.
0: Sì, sì.
2: No, adesso scherziamo, insomma, perché comunque il lavoro è tanto, è impegnativo, stare dietro ad uno spettacolo di questa portata richiede tantissime forze, tantissime,
1: certo,
2: energie, e quindi ringrazio anche tutti gli allievi e tutte le famiglie che supportano e sopportano.
0: Tu la vedi fatina così dolce, lei tutta così, ma io l'ho vista isterica.
2: Non è brutta pubblicità. Non è vero,
1: non
2: è vero.
0: No, perché ogni
1: non
0: tanto pure lei scassa. Ragazzi, è normale,
2: insomma,
0: siamo tutti umani.
2: Io sono un essere umano ogni tanto. Ovviamente me la prendo sempre con Antonio Simone.
0: Sempre,
2: non
0: perché mi trovo sempre dietro di lei in queste cose. Che poi io invece sfottermela sempre.
1: Come abbiamo detto prima, prezzemolino.
0: Esatto, no, ma io mi piace sempre infierire. Sempre. Quindi mi ritrovo sempre dietro di lei. E poi abbiamo fatto veramente una squadra pazzesca con i ragazzi, perché poi ci sono tutti i ragazzi che
2: Non sono attori professionisti.
0: Non sono né attori professionisti, ma neanche ballerini professionisti alla fine.
2: Alcuni
0: dei conti,
2: di loro, ecco, sono dei nostri ballerini, altri sono semplicemente degli affettuosi, ecco, amici della Real Dance che ci danno una mano e che si cimentano, devo dire. Anche in balli che magari non hanno prettamente studiato, però con grande soddisfazione.
0: Ma ci mettono una professionalità, ragazzi, che neanche veramente dai professionisti.
1: Quando una cosa piace,
0: quindi si crea il discorso famiglia. Oana, come ci vorrebbe Oana, giusto? Che dici? Va bene, va bene.
1: Dopo questo appuntamento.
0: Sì, se vuoi rimanere con noi puoi rimanere tranquillamente. Nel frattempo noi ci ascoltiamo una canzoncina.
1: Diamo l'appuntamento.
0: Lo dia lei. Sembra che io tiro dalla nostra.
1: Vabbè, non lo vuole dire quando si farà.
0: Sabato 27 giugno alle ore 20:45.
1: Ma sabato 27 puntuali. Giugno è dopodomani.
2: Siamo pronti.
0: Meno male pure, così subito ci togliamo. E domani abbiamo anche le prove, quindi
2: è vero, domani prove generali al teatro.
0: Quindi mi raccomando, tutti presenti alle 20:42, anzi, diciamo così avete massimo 3 minuti di ritardo.
1: No, orario archidiavolo.
0: Sì, perché dobbiamo iniziare, perché non vogliamo il silenzio assoluto, soprattutto perché inizio io, mi sembra, se non mi ricordo male, voglio il silenzio.
2: Quindi
0: mi raccomando, tutti lì seduti per bene, applaudite sempre, anche se non vi piace applaudite.
2: No, gli piace.
0: Sto scherzando.
2: Rita, falla sulla presentazione.
0: No, ma sto scherzando. Mi piacerà.
1: Sabato 27 giugno alle 20:45.
0: Basta, Teatro Catona, la splendida location del Teatro Catona, che sarà gremito in ogni ordine di posto.
1: Questa è la
0: veramente, non abbiamo più biglietti.
2: Abbiamo provato
0: i bagarini.
1: No, in ogni ordine di posto, quando l'hai imparata, scusi.
0: L'ho sentita ieri quando c'erano.
2: Non vedeva l'ora di usarla.
0: Sì, brava. Niente, i due disgraziati non mi stanno rispondendo, altrimenti
1: dormendo e l'altro sta lavorando.
0: Secondo
1: non
0: me,
1: disturbi
0: bisogna
1: la
0: capire
1: gente.
0: Chi dei due sta lavorando e chi dei due sta dormendo.
1: Questo non lo so.
2: Occhio che se ti chiamano
0: poi siamo rovinati.
1: L'ha tolta la suoneria.
0: Sì, sempre. Vabbè, addirittura, nonostante tre ospiti, abbiamo finito pure in anticipo oggi. Siamo stati proprio
1: non vogliamo dire come, per cortesia. Va bene, salutiamo. Mariana, se vuole rimanere con noi.
0: Se vuoi venire oggi a provare al posto mio, sarebbe perché fa veramente caldo.
1: Fossi scema.
0: Quindi diamo l'appuntamento, abbiamo detto, allora a sabato venite tutti quanti già carichi e pieni di energia, perché
1: già mangiati.
0: Ci dovete dare voi l'energia, giustamente.
2: Assolutamente,
0: vero?
2: Il pubblico è la nostra grande forza, e se dire Real Dance vi aspetta veramente calorosi, perché è una grande soddisfazione per i nostri allievi vedere teatro gremito di gente, insomma.
0: È bellissimo.
2: E regalare loro queste emozioni.
0: Va bene. Allora vi lasciamo una canzoncina bellina. Nel frattempo noi congeliamo la nostra Mariana e poi torniamo subito dopo per l'ultimo blocco della
1: nostra. La congeliamo.
0: Congediamo.
2: Mi frizzo.

0: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
0: State ascoltando Touring Café con Antonio Simone e Rita Nocera.

0: Solo nostre, dice lei, la Gaia Gozzi da Porto Alegre, credo che sia, se non mi ricordo
1: male. Da dove,
0: male.
1: Scusi?
0: Porto Alegre, mi sembra.
1: Dove si
0: sia.
1: Trova?
0: Vicino Porto Recanati, no, Porto Alegre in Brasile. Allora, eccoci qua nell'ultimo blocco, l'ultimo mio blocco qui a Turin Café. Manneggia. Vabbè, lo diciamo. Oggi puntata ricca di, insomma, tante sorprese. Abbiamo parlato di musicoterapia, no? Come si chiama? Non ho ancora capito. Come
1: musicoterapia.
0: L'ho azzeccata. Abbiamo parlato di
1: musica capace di guarire l'anima.
0: Abbiamo parlato di fotografia, abbiamo parlato di danza, ragazzi.
1: Abbiamo parlato di tante cose.
0: Va bene. Ora invece lei ci parla
1: parliamo
0: di sport.
1: Meteo.
0: Di meteo, non voleva parlarci di sport.
1: Di meteo collegato allo sport. Deve sapere che lunedì comincerà appunto Wimbledon ufficialmente. Intanto
0: posso dire soltanto una cosa, veloce. No, a proposito, ci siamo dimenticati di dirla prima. Per quanto riguarda il saggio di Mariana, è giusto e corretto dirlo. Non mi faccia questa faccia perché ce lo siamo scordati. Ci sarà anche un momento dedicato al pubblico dove voteranno il pubblico. Quindi ci sarà, interagiremo direttamente col pubblico. Punto. Vada, racconti.
1: Stavo dicendo che allerta caldo a Wimbledon, che cosa prevede il protocollo in caso di alte
0: temperature? Cosa prevede il capicollo? Dica.
1: Lo sappiamo che le temperature, il capicollo.
0: Il protocollo, sì.
1: Ma lei pensa sempre a mangiare, sì, anche con questo caldo. Fisso, sì. Ma come fa? Vorrei essere come lei, guardi, io non lo so. Le temperature elevate di questi giorni a Londra hanno causato molti problemi, rallentando proprio il torneo di qualificazione. A causa
0: sì.
1: di.
0: Sì, pure lì.
1: È pure lì. Io lo sto dicendo perché deve sapere che l'anticiclone africano non ha causato danni soltanto all'Italia, anzi ne ha causati di più in Nord Europa.
0: Ogni tanto, per esempio, noi dobbiamo essere bersagliati.
1: Esattamente. Ha rallentato appunto il torneo di qualificazione a causa di problemi tecnici.
0: Cosa
1: è successo? Qualora dovessero registrarsi temperature così elevate anche durante il vero e proprio Wimbledon, sarà applicata la heat policy. Heat policy. La politica del caldo. Quando lì dice wet bulb globe temperature raggiunge o supera quota 30,1 gradi, ci sarà una pausa nei match disputati sui campi all'aperto. Per fare entrare in atto la regola è sufficiente che uno dei due giocatori chieda la pausa.
0: Faccia tipo time out, tipo il
1: quello
0: nel basket.
1: L'indice di stress termico è un parametro che tiene conto della temperatura dell'aria, dell'umidità, della temperatura superficiale, viene misurato tramite apposito dispositivo. Ci sono tre momenti precisi per quel che riguarda il monitoraggio della temperatura: mezz'ora prima dell'inizio degli incontri, alle ore 14, alle ore 17. Qualora le condizioni atmosferiche dovessero peggiorare ancora, ovvero oltre i 32,2 gradi, ci sarebbe la totale sospensione del match in corso nei campi all'aperto.
0: Ma hanno un margine eventualmente per recuperarlo? Sì, penso di sì.
1: È ovvio. Se il caldo dovesse colpire anche i campi del St. Court, il campo 1, che sono dotati di tetto, si procederebbe con la chiusura del tetto e con la ventilazione garantita dall'aria condizionata. Io voglio soltanto dire che il nostro Yannick Bello, che comincia lunedì. Appunto, giocherà alle 14:30.
0: Proprio nel clou, proprio nel fiorfiore del caldo.
1: Sono molto arrabbiato.
0: Anche perché memori da quello che è successo, dove è stato? A Roland Garros, giusto? Che avuto un sacco di incidenti, acciacchi dovuti soprattutto al caldo.
1: Sì.
0: Speriamo, insomma.
1: Ma non si è sentito male per il caldo.
0: Non lui, ma tantissimi hanno sofferto, insomma, questa
1: canicola. Tanti, sì.
0: Va bene. Intanto ricordiamoci, abbiamo detto le qualificazioni. Gli italiani maschietti purtroppo sono usciti tutti, però ancora abbiamo due ragazze che sono arrivate, insomma, manca quel piccolo step per arrivare al tabellone principale.
1: Speriamo.
0: E sono una la Grant e l'altra chi è? Non mi ricordo, adesso mi sfugge, ma due sono rimaste, quindi speriamo che entrino. Nel frattempo ci ascoltiamo, torniamo indietro negli anni 86-87 con questa bellissima canzone. Che bella. Si prepari, si lanci che la prendo, forse.
1: No, mi faccio male.

0: lo dica quello che ha detto, lo dica. Che almeno non manderà più questa cosa. Ma è bella, perché non è bella questa?
1: L'abbiamo mandata 50 volte in due anni.
0: Ma non è bella, si sta confondendo con altro.
1: No, era proprio questa. Allora, un annuncio da dare, se non le dispiace.
0: Attenzione, che c'è la Nicoletta Orsomando, che c'è lei, l'annunciatrice televisiva.
1: Non è un annuncio televisivo.
0: Che cos'è?
1: La Chiesa degli Artisti ha una nuova iniziativa per i giovani dei talenti. Stiamo parlando di San Giorgio al Corso.
0: Sì.
1: La Chiesa degli Artisti, lo sapete, si prende cura dei giovani musicisti e vuole offrire loro un luogo prestigioso dove poter crescere e affermare i propri talenti. A questo scopo l'organizzazione ha pensato di acquistare un pianoforte a mezza coda, proprio per dare la possibilità ai giovani di esercitarsi e anche esibirsi nei concerti programmati durante l'anno. Per questo motivo si chiede un piccolo contributo per l'acquisto stesso del pianoforte. C'è un numero IBAN che è detraibile dalle tasse. Ovviamente io non lo posso dare qui in radio, però ci si può
0: Vabbè, sarà sul sito comunque.
1: Ci si può rivolgere direttamente alla Chiesa di San Giorgio oppure a noi. Io ce l'ho.
0: Quindi vi do il numero di telefono di Rita. Non si può neanche, va bene.
1: Se volete, sappiate che potete fare questa piccola donazione e che è detraibile dalle tasse.
0: Sì, ottimo.
1: Farete una cosa
0: bella cosa, comunque, certo. Ma è già stato acquistato e quindi bisogna rientrare dalla spesa?
1: Avremo comunque ospiti. Il signore spesso,
0: sì.
1: qualcuno dei giovani, sì, che ci illustrerà il progetto meglio di quanto ho potuto fare io adesso.
0: Sicuramente, no, l'ha illustrato bene lei, però insomma, se verranno qui direttamente nella sua trasmissione a questo punto, perché ricordiamo che io adesso, oggi sarà la mia ultima giornata, ma continuerà tutto il mese di luglio, giusto?
1: Sì, tutto il mese di luglio.
0: Quindi rimanete sempre collegati con noi, possiamo dire con noi lo stesso, anche se
1: certo,
0: non ci sono, certo.
1: Plurali a maestatis.
0: Brava, va bene, ci ascoltiamo un'altra canzoncina prima di salutarci, che
1: certo.
0: Dice? Anche perché questa mette l'allegria, è un po' l'inno dei marinai. Certo.

0: Buon vento!
1: Sicuro che non dice Simone, perché io sentivo sempre Simone, Simone, io dicevo
2: no,
1: sì.
2: Questa
1: sì,
2: è la, no. la sua mente, probabilmente.
1: Ah, la mia mente
2: sì.
1: Bacata, dice. Sette cose, lucciole per lanterne, sente per non dire un'altra
2: sente
1: cosa.
2: Vabbè, cose,
1: sente cose che voi umani, tornando a quello che abbiamo detto un'oretta fa. Va bene, 11.52, abbiamo detto di Wimbledon, abbiamo detto del mondiale, questa notte si è giocata la terza giornata, quella definitiva, diciamo, dei gironi, e abbiamo visto la qualificazione del Brasile, del Marocco, del Canada, della Svizzera, pochi altri si è qualificato, non me lo ricordo, ne mancano altri due, ma poi insomma ve li trovate tranquillamente. Oggi ne scenderanno in campo altri tre gironi, insomma, per definire il tabellone dei sedicesimi. Comunque questi mondiali, che se ne dica, stanno piacendo, almeno dal punto di vista dello spettacolo, tantissimi gol, il dietro le quinte forse un pochino quello che
2: una goleada, certo, sì, una vera e propria goleada.
1: E quindi vediamo, seppur manchiamo noi materialmente come squadra, la nazionale italiana, ci sono perlomeno i grandi campioni che stanno facendo la differenza. Va bene, vuole dire qualche altra cosa lei?
2: Sì, di che cosa vuole che parliamo?
1: Parli di racconti qualcosa, qualcosa di simpatico, dai.
2: Lo sa che hanno dato la laurea ad honorem
1: a chi?
2: A Checco Zalone.
1: Veramente?
2: Sì.
1: Ah, avevo visto Ellen, Ellen Mirren, giusto? Se non ricordo male, avevano conferito una laurea l'altro giorno, e l'ha proprio data lui direttamente, Checco Zalone, perché sono amicissimi.
2: Incredibile. Comunque sì, ha raccontato la sua aspirazione di jazzista, dicendo non ero bravissimo.
1: Perché è un grandissimo musicista, ricordiamolo, lui.
2: Però ha detto no, sono bravo come comico, quindi scelgo di fare il comico. Non ero bravissimo, ha detto, il brutto rapporto da bambino con il solfeggio, eccetera. Eppure la musica, il pianoforte è diventata la sua vita, il suo lavoro, la sua storia. Tanto che Luca Medici, perché si chiama così in arte Checco Zalone, è diventato ad honorem dottore in pianoforte jazz. Il titolo gli è stato conferito dal conservatorio Umberto Giordano di Foggia. La cerimonia si è tenuta nella sede di Rodi Garganico, blindata per l'occasione, accessibile soltanto su invito, nell'ambito del Rodi Jazz Fest. Poi nel corso della cerimonia Zalone ha tenuto, Zalone, ormai lo chiamiamo tutti così, si
1: vabbè,
2: ricorda
1: suo...
2: Zalone,
1: ma sa perché? Perché
2: non
1: lui...
2: si muova da lì, arrivo.
1: Lui spiegava che si chiama Checco Zalone perché non si deve leggere così, uno deve immaginare che Cozzalone, dovrebbe essere, cioè, tipo che fu una cozza in poche parole.
2: Una cozza, sì. Sì, nel corso della cerimonia che Cozzalone ha tenuto una lectio magistralis. Il conservatorio ha deciso di attribuirgli il riconoscimento ritenendolo proprio un artista capace di coniugare proprio la comicità con questi elementi musicali.
1: Sì.
2: Lui è veramente un grande comico, secondo me, perché è irriverente.
1: Sì,
2: si prende in giro e prende in giro senza preoccuparsi della.
1: Però nonostante magari dice parolacce, a modo suo non è volgare.
2: Non è tanto per le parolacce, è proprio di quello che c'è dietro, no?
1: Sì. Poi c'ha questa ironia particolare da uomo del sud, effettivamente. Qual è, ragazzi, è un mostro. Cioè,
2: al di là del politically correct,
1: dopo di Benigni viene lui.
2: Politically correct lui.
1: Speriamo che non faccia, però mi dispiacerebbe che prendesse tipo un po' come Benigni, che ha quasi tralasciato la comicità per la Divina
2: allora,
1: Commedia.
2: Allora no, Benigni è un altro discorso.
1: Ho paura che non faccia questa fine, però sa.
2: No, speriamo di no.
1: Complimenti
2: al maestro Zalone.
1: Sì, maestro Zalone a tutti gli effetti. Allora, mia cara, mi sa che è giunta l'ora, direbbe qualcuno.
2: Padre per noi, ma cosa dice?
1: Sì, perché è arrivato il momento dei saluti, sono 56, quindi possiamo salutare direttamente. Niente, che c'è da dire? Vi voglio ringraziare per questi due splendidi anni. Posso ringraziare la mia partner, che eravamo diventati una sorta di Sander Raimondo in un certo senso, però scherzavamo perché ci vogliamo bene tantissimo. E niente, vi lascio in ottime mani. Da settembre, ottobre probabilmente mi rivedrete sempre qui, perché non me ne andrò, non qui come emittente, quindi in ogni caso non vi libererete di me.
2: Mamma mia, che minaccia! Lei non deve minacciare i nostri radio/video ascoltatori.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Bisogna rafforzare l'Alleanza Atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Queste le parole pronunciate dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Berlino al termine del vertice 5 con Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Presenti oltre alla Premier il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, i primi ministri di Regno Unito e Polonia, Keir Starmer e Donald Tusk e il Presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro si è tenuto in vista del vertice NATO di Ankara in programma il 7 e l'8 luglio. Due sub risultano dispersi a Biarritz dopo che una sezione significativa della scogliera è crollata in mare vicino al faro e alla spiaggia di Miramar, molto affollata a causa dell'ondata di caldo, lo ha annunciato la prefettura dei Pirenei Atlantici. Secondo le prime informazioni, tre sub della regione si trovavano in un'area ai piedi della scogliera quando è avvenuto il crollo. Si ritiene che due di questi sommozzatori siano sepolti, ha scritto la prefettura in un comunicato. Chiara Guerra, la professoressa 53enne di San Stino di Livenza in provincia di Venezia, è stata uccisa dal nipote 17enne reo confesso con 42 coltellate. È l'esito dell'autopsia terminata nella tarda serata di ieri e durata oltre 4 ore, svolta all'ospedale civile di Porto Gruaro in provincia

0: provincia di Venezia. Sull'esito dell'autopsia, considerate le circostanze, c'è il massimo riservo. L'unico elemento che l'agenzia di stampa ANSA ha potuto apprendere è quello della probabile ferita finale inferta dietro la nuca. Una donna di 31 anni ha denunciato di essere stata sessualmente aggredita nella toilette di un bar del centro di Milano il 22 maggio 2026. Secondo il suo racconto, mentre stava trascorrendo la serata nel locale, si è recata in bagno con un'amica che però è uscita prima di lei. Mentre era da sola, un giovane, descritto come un ragazzo italiano magro dai capelli castani, ubriaco in modo evidente, l'avrebbe presa alle spalle palpeggiandola e cercando di baciarla. La 31enne lo ha spinto via cercando di sottrarsi all'aggressione, ma lui l'avrebbe reagito con forza. La donna è riuscita a divincolarsi e corsa fuori, ha riferito di aver raccontato il fatto agli amici. Dopo mesi di indiscrezioni e trattative, Villa Certosa, nuovo proprietario, del servizio della redazione.
1: La storica residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo in Sardegna sarà acquistata dallo sceicco Altani del Qatar. La notizia è stata confermata da Immobiliare Idra, società del gruppo Fininvest. Per anni si erano rincorse voci su possibili acquirenti internazionali, dal sultano del Brunei a grandi catene alberghiere, senza mai arrivare ad una conclusione. Ora l'operazione è realtà. Secondo le indiscrezioni, il valore della vendita si aggirerebbe intorno ai 350 milioni di euro. Lo sceicco Altani non è nuovo agli investimenti in Sardegna. Il Qatar è già presente nell'isola attraverso la Qatar Foundation, attiva in Costa Smeralda, e con il Matar Olbia Hospital. La cessione segna la fine di uno dei simboli più rappresentativi dell'era Berlusconi.
0: Lo sport, il tennis. A Wimbledon si intensifica la protesta dei giocatori per i premi. Come era già accaduto al Roland Garros, i migliori tennisti del mondo hanno deciso di limitare a 15 minuti le loro conferenze stampa durante la prima settimana del torneo per protestare contro quella che considerano una distribuzione iniqua dei ricavi. In una dichiarazione rilasciata ai media, i rappresentanti dei giocatori hanno spiegato che questo massimo di 15 minuti che dedicheranno ai loro obblighi mediatici corrisponde alla loro attuale quota di ricavi, poco meno del 15%. Quest'anno a Wimbledon il montepremi raggiungerà la cifra record di 64,2 milioni di sterline, 74,4 milioni di euro, rispetto ai 53 milioni e mezzo di sterline dell'anno scorso. Si tratta di gran lunga del maggiore aumento annuale nella storia del torneo, hanno dichiarato gli organizzatori la scorsa settimana. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Questa è Touring 104. Touring 104.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo le due violentissime scosse di terremoto che nella notte italiana hanno devastato alcune zone del Venezuela, la terra continua a tremare attorno a Caracas. La presidente incaricata del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha detto che la serie di forti terremoto ha danneggiato edifici, anche residenziali, nella capitale Caracas e negli stati di Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón. Al momento la Farnesina ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani. Gli italiani in Venezuela che sono registrati con la nostra unità di crisi, con il sistema Viaggiare Sicuri, ha detto il ministro Tajani, sono stati tutti contattati, al momento non ci sono vittime, ma con numeri così alti di potenziali vittime, aggiunto, al momento non sappiamo molto di più. Comunque le autorità venezuelane ci hanno assicurato che la nostra ambasciata verrà informata in tempo reale su eventuali problemi per i nostri connazionali. Solidarietà è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni con una nota nel seguire con profonda attenzione le conseguenze del violento terremoto che ha colpito il Venezuela, si legge nella nota di Palazzo Chigi. La Presidente del Consiglio esprime a nome del Governo la più sentita solidarietà e vicinanza alle autorità venezuelane e alla popolazione. Polemiche sulle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che in un'intervista a Fox News ha detto che 500 aerei americani sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury, autorizzati solo voli tecnici e logistici come d'accordi, ha risposto il ministro della Difesa Guido Crosetto. Trump ha attaccato nuovamente alcuni paesi alleati della NATO, deluso da Italia, Gran Bretagna, Germania e Francia. Ci hanno mollato, sarebbe stato carino se avessero offerto il loro aiuto. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Un meccanico di 45 anni, Paolo Rioli, è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia è avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo residente a Palagano, nel Modenese, lavorava da anni come riparatore di auto e moto in un'officina della zona. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono affidati ai carabinieri e ai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'AUSL. Lo sport in chiusura, il calcio, verdetti a sorpresa dalle partite di ieri, il servizio della redazione.
2: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. Completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si

0: Qualifica anche il Marocco, grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme a Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al Mondiale, condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania, all'una della notte italiana poi Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, alle 4 altre 2 gare in campo Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Baca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione.

0: Pannelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Ben fatto è meglio che ben detto. Benjamin Franklin.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
5: Smash It's Up Chart.
6: Smash It's Up Chart.
5: In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104.
7: Un

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Turin 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, il cataclisma che ha colpito il Venezuela ha devastato alcune zone attorno alla capitale. Ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è la Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del

0: Il disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
1: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
2: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'afa. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto esistente. Sistemi di climatizzazione.
1: La cronaca: dopo gli ultimi gravi episodi di criminalità ancora spari a Napoli, la notte scorsa la polizia è intervenuta in via Laura Mancini Oliva ai quartieri spagnoli per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Nessun danno e nessun ferito. Sull'asfalto sei bossoli calibro 7,65. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice. Intanto alla famiglia di Lorenzo Spasiano, il giovane incensurato ucciso a Miano, forse per un diverbio nato su un campo di calcetto, arriva la solidarietà dei genitori di Francesco Pio Maimone, il giovane pizzaiolo ucciso la sera del 19 marzo 2023 sul lungomare di Mergellina a Napoli, estraneo a qualsiasi logica criminale. La morte del giovane Lorenzo Spasiano ci addolora e ci appartiene, dicono. La morte di un ragazzo innocente per mano violenta è una ferita che logora l'anima, una sofferenza che è una condanna a vita. È impossibile, aggiungono, non accostare ogni volta il proprio dolore a quello delle famiglie che hanno avuto una perdita così grave. È impossibile non cogliere le somiglianze. Un uomo di 41 anni è morto a Roma in uno scontro tra un'auto e uno scooter, avvenuto per cause ancora da accertare all'altezza di via Portuense. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, un cittadino pakistano. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione sul posto, ma l'uomo è deceduto a causa delle lesioni riportate. Il conducente dell'autovettura è stato medicato sul posto e successivamente trasportato all'ospedale San Camillo per gli accertamenti di rito. Una notizia di economia in chiusura: gli indicatori a breve dell'economia dell'area euro sono peggiorati da marzo e indicano chiaramente l'impatto negativo della guerra in Medio Oriente sull'attività economica, lo scrive la Banca Centrale Europea. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Touring 104. Informazione e passione. L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
7: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
8: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Touring 104.

0: Questa è Touring 104.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV. Il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai

@progettotouring.it. Progetto 5, artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104, la radio dei grandi eventi. Video Touring 87, informazione e passione. www.progettotouring.it.

estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify. È una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva, e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito.

0: lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
1: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
0: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Smashing.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. 104. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash It's Up Chart.

0: Questa è Touring 104.
1: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
2: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.

0: estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: During 104 notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. In apertura il cataclisma che ha colpito il Venezuela, devastate alcune zone attorno alla capitale, ancora imprecisato il numero delle vittime e il servizio della redazione.
2: Due scosse di terremoto violentissime a breve distanza una dall'altra hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Lo stato più colpito è La Guaira. Secondo l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito, al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali, ma molte case sono state distrutte. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha annunciato lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente. Le dimensioni del disastro fanno dunque pensare al peggio. La prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5. Si è trattato del sisma in Venezuela più violento da 126 anni a questa parte.
1: Nuovi pesanti attacchi ucraini la notte scorsa sulla Crimea. La penisola occupata dai russi è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni. Nelle città e nei centri abitati si sono registrate esplosioni e interruzioni di corrente, prese di mira due centrali termiche, causando, secondo quanto riferito, interruzioni di corrente su larga scala. Yalta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea, ha affermato Zelensky, è stata pianificata con precisione. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui ci sarebbe un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar. Veniamo ora a caldo killer che attanaglia l'Europa occidentale. Aumentano ancora in Italia le città da bollino rosso. Il servizio della redazione.
3: L'ondata di caldo continua a colpire l'Italia e gran parte dell'Europa, provocando vittime e pesanti disagi. Sale a 5 il numero delle persone morte a causa delle alte temperature. Due agricoltori nell'Odigiano, nel Piacentino, un lavoratore nel Padovano, un crociere a Napoli e un uomo colto da malore nel cimitero di Garlasco. Oggi sono 17 intanto le città contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'AFA. A Firenze gli Uffizi hanno dovuto contingentare gli ingressi e sospendere temporaneamente la vendita dei biglietti per un guasto sistemi di climatizzazione.
1: Un meccanico di 45 anni, Paolo Rioli, è morto schiacciato dall'auto che stava riparando. La tragedia è avvenuta a Baiso, in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, residente a Palagano, nel modenese, lavorava da anni come riparatore di auto e moto in un'officina della zona. Le indagini sulla dinamica di quanto accaduto sono affidate ai carabinieri e ai tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro dell'AUSL. Lo sport in chiusura, il calcio. Verdetti a sorpresa dalle partite di ieri. Il servizio della redazione.
2: Il Brasile supera nettamente la Scozia per 3-0 e conquista il primo posto del gruppo C. Grande protagonista Vinicius, autore di una doppietta dopo il gol segnato in apertura e la rete realizzata nel recupero del primo tempo. A completare il successo verdeoro ci ha pensato Cunha nella ripresa. Grande entusiasmo anche per il debutto del torneo di Neymar, rientrato dopo un lungo stop per infortunio. Agli ottavi si qualifica anche il Marocco grazie al successo per 4-2 su Haiti. Nel gruppo A il Messico batte la Repubblica Ceca 3-0, chiude il girone a punteggio pieno e passa il turno insieme a Sudafrica. Applausi anche per Guillermo Ochoa, che entrando in campo nel finale raggiunge il record di 6 partecipazioni al mondiale condiviso con Messi e Cristiano Ronaldo.
1: Sono 6 le gare in programma tra la serata e la prossima notte italiana. Si riparte alle 22 con Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador Germania. All'1 della notte italiana poi Tunisia Olanda e Giappone Svezia. Alle 4 altre 2 gare in campo Turchia Stati Uniti e Paraguay Australia. Con questo per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional.

0: e da quest'anno una grande novità. MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
3: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
2: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
4: Questa è Touring 104.
5: Benvenuti.
6: Ok.
5: Benvenuti a casa lo presti. Casa lo presti.
6: Right.
5: Benvenuti a casa lo presti.
7: Da chi ci siamo? Ciao.
8: Ciao.
7: Ciao.
8: Ciao.
7: Siamo in studio, ragazzi.

0: che disco di classe, ragazzi.
1: Io chiamo ancora disco. Che lei managgia ultimamente in maniera incredibile.
0: Canzone di classe che apre la puntata di oggi di Cassano Pezzi. Ciao da Filippo, c'è Super Nick da là. Ciao Nick, grazie. Hai già fatto quel lavoro là, Nick? Mi raccomando, stai calmo perché sennò ti stanchi. Bisogna bere molta acqua. Tra un po' anche Eugenio e Vittoria arriveranno nei nostri super studios. Abbiamo aperto la puntata con una canzone meravigliosa, la nuova. Dopo 7 anni, pensate un po', che non faceva dischi, ha fatto un album che uscirà a settembre. Parliamo di Chuck Khan, quella degli anni 70-80, Hey Nobody e non solo, e Feel For You, tante canzoni meravigliose, devo dire. Va bene, io sono qua, ieri ci siamo divertiti a Catona, Ludovica, benvenuto, poi chi è venuta in studio? Era un bel po', c'era Tony, bella la situazione. La scuola primaria, bella festa per i ragazzi, ma soprattutto per tutti gli amici che abbiamo incontrato a Catona. E adesso siamo in studio fino alle 19, Casa da Presti, e io direi di andare avanti perché ci dobbiamo riscaldare, giusto? You guys! Yeah, David!

la canzone di Ugel. Non c'è ancora un video ufficiale, lo diciamo, di della canzone che avete appena visto. Lei però è sempre bella, era Ultra Nathè, protagonista di Free degli anni 90, ma non solo di quel singolo. Ci siamo, ragazzi.

0: ciao, sono tornato.
1: Ma hai spinto cartoline?
0: Ancora no. C'è stato troppo poco tempo a disposizione.
1: Ma esistono ancora in giro? Si trovano i tabacchini,
0: sì, si trovano,
1: cartoline?
0: Si trovano.
1: Che bello però.
0: È difficile però trovare le cassette dove lasciare le cartoline. Perché ormai le stanno rimuovendo un po' tutte.
1: Che peccato.
0: Però si può andare ancora negli uffici postali e si possono spedire.
1: Bella cosa che mi hai detto.
0: Sì, si può fare ancora.
1: C'è qualche nostalgico che lo fa?
0: Sì, ci sono anche dei siti in realtà, delle app in cui puoi spedire delle cartoline. Ci sono proprio dei servizi di spedizione cartoline, lo fanno... di proposito.
1: Bellissimo. Vittoria c'è?
0: C'è, da là.
1: C'è da là con Stefi, l'ho vista che stanno chiacchierando di cose che dobbiamo realizzare. Oh, siamo già al 25 di giugno, non ci fermiamo mai.
0: Sì, siamo già quasi a luglio.
1: Tu hai recite, commedie,
0: per ora,
1: no.
0: Per ora no.
1: Ok, vabbè, allora ti faccio ballare. Con una canzone che ho scoperto che era stata prodotta da degli italiani, questi 20 anni fa. Poi le solite cose virali, è ritornata alla grande, anche che l'hanno ripresa DJ fortissimi, va bene?
0: Va bene.

0: Avete il microfono acceso e diamo il benvenuto anche a Victoria.
1: Buon pomeriggio.
0: All right Dave.
2: Ci siamo tutti
0: ragazzi. La squadra è al completo del giovedì, no?
1: Sì, ci siamo, abbiamo ci fatto siamo. L'appello?
0: Sì. Lui farà 7 giri della radio perché è mancato 3 settimane. Sì. Ero nei guai io. Per le sue notizie. Ma allora, avete la canzone che vi rimane in testa giornalmente, c'è di quest'estate?
1: Di quest'estate dai, non
2: diciamo.
1: Proprio.
2: No, non proprio.
0: Non ce l'avete ancora, non l'avete identificato?
2: È difficile, perché sono scadenti i tormentoni. Non sono tormentoni, non è che sono brutte canzoni, ma non sono quei tormentoni che ti rimangono in testa come gli altri anni. Quindi è difficile, sai, che te ne rimane una e la ripeti sempre.
1: È vero, io mi trovo, diciamo...
0: Qual è? Ce n'è una?
1: Molto... Night Shift Superstar dei Muse, che abbiamo ascoltato due settimane fa.
0: Rimettiamo.
1: Bellissima, ce l'ho sempre in testa, l'ascolto sempre. Questa è l'ultima...
0: È il tuo genere musicale, d'altronde.
1: È il mio genere musicale, però comunque non si può proprio trattare di tormentone in questo caso. Però in italiano ancora niente.
2: No, è difficile. Martina, mentre io la canzone che ascolto di più in questo periodo è Dracula dei Tame Impala.
0: Certo.
2: Per me quella è rimasta, diciamo, anche se sono passati un po' di
0: però
2: mesi.
0: Però è bella, sì,
2: però è molto
0: in
2: bella.
0: Classifica abbastanza
2: molto
0: alta, le prime posizioni.
2: Sì.
0: Va bene, vi faccio sentire adesso, anche i nostri radioascoltatori, anche quelli che guardano l'87 digitale terrestre, Dito nella piaga. Siete d'accordo?
2: Vai.
1: Sì, va bene. Vai.

0: Siamo in piena estate, giusto? Siamo in piena estate.
1: Eh sì, ormai c'è stato il solstizio estivo, yes. C'è stato.
2: Sì.
1: E si sente anche che siamo in estate.
0: Ah,
1: direi
0: che bello.
2: Finalmente la possiamo inaugurare questa stagione estiva. Incredibile.
0: Siete bianchi, ragazzi.
1: Sono bianco, sì, bianco. Abbastanza scuro.
2: No, lui
0: tu
2: è...
0: sei andato a...
2: lui
0: no,
2: sì,
0: tu sei
2: sì,
0: scurino.
2: Sì, sì,
0: sì,
2: sì,
0: un po'... scurino è un bel termine.
2: Scurino.
0: Radiofonico.
2: Scurino, scurino è tipo...
0: Vabbè, mi è uscita quella. Allora, dite, siccome mi è capitata, ce l'ho qua, ma la passiamo, poi sì. Ci sono un po' di pubblicità, dobbiamo passare le canzoni di qualche estate fa, giusto?
2: Certo. Dai.
0: E mi è capitata lei, anzi loro due, va bene?
2: Va bene.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresti idea.it.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'estate non bussa, quando arriva arriva e evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.com.

Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production.

0: è G con noi. Ciao ragazzi,
1: siamo qui.
2: Siamo qui.
0: Devo vedere il messaggio. No, questo che cos'è? Io apro caselle come postale.
1: Aperto un casello autostradale.
0: Sono usciti, domani usciranno canzoni nuove, Gigi.
1: Sì, domani escono canzoni nuove, ma intanto, come ogni giovedì, mi sembra giusto dire un po' la classifica generale nelle piattaforme digitali su come vanno le canzoni a livello globale.
0: Vai.
1: Quindi le canzoni più ascoltate in questa settimana di fine giugno. Allora, al decimo posto c'è Dai Dai di Shakira e Burna Boy, che è praticamente la
0: canzone,
1: la canzone dei mondiali, sì. A cui non ci siamo qualificati, ma vabbè, facciamo finta di nulla. E poi al nono posto abbiamo Earrings di Malcolm Todd, che resiste, diciamo, alla nona posizione già dalla settimana scorsa e si ripresenta sempre al nono posto. Poi all'ottavo posto c'è Baby Doll di Dominic Fike, e questo rimane, cioè Baby Doll penso che ci sia da marzo,
0: sì,
1: probabilmente.
2: Sì, almeno.
1: Sì, no. Va avanti così da non so quanto tempo.
0: Alright, baby.
1: E poi invece al settimo e al sesto posto c'è Olivia Rodrigo con il suo nuovo album, con due brani che sono Drop Dead, quindi il primo singolo estratto, e The Cure, che è il secondo singolo estratto. Ci fermiamo alla quinta posizione al momento con Swim dei BTS, cioè la canzone che hanno fatto una volta tornati dopo la guerra militare.
0: Stanno andando bene comunque, sì.
1: Sì, allora a livello,
2: diciamo,
1: a livello globale, magari più lato americano, vanno bene. In Europa non tantissimo.
0: Sei un po' perso.
1: Sei un po' perso, sì.
0: Il fascino.
1: Probabilmente sì.
0: Ti accontento?
1: Sì. Le prossime 5 tra poco.
0: No, ti accontento?
1: Sì, sì, sì. No, dico,
0: hai
1: le prossime posizioni.
0: C'è?
1: Ho capito, ho capito. È Olivia.

0: Volevamo vedere il biglietto.
1: Vero, genio?
2: Sì,
3: il biglietto.
2: No, non facciamo, diciamo, come quella signora. Ho visto un video sui social. E praticamente doveva vedere il concerto di Max Pezzali. E in pratica è arrivata lì con la sua amica e ha scoperto che qualcuno era entrato con i suoi biglietti. Sì, l'ha scoperto così. Al che non hanno detto, non hanno dato una soluzione. Hanno detto alla signora: ma non è che ha fatto qualche foto, l'ha postata? E lei ha detto: no, mica sono stupida. Praticamente lei è rimasta tipo fuori, dove c'era l'erba, il prato, fuori dallo stadio, ad ascoltare la musica in lontananza.
0: Poverina,
2: sì.
0: Piace.
2: E non ho più saputo, diciamo, nulla, perché mi ero un po', come dire, appassionata alla vicenda. Però niente.
0: Ma non l'hanno fatta entrare, no?
2: No, non credo proprio.
3: No, purtroppo no.
2: L'unica cosa che noi sappiamo, diciamo, è il resto della top ten delle canzoni che stavamo appunto dicendo. Eravamo rimasti a Swim dei BTS in quinta posizione, invece
3: quarta posizione,
2: no, non leggevo, c'è Billie Jean di Michael Jackson.
0: Ah, vabbè, certo.
2: Ovviamente, sì. Grande classico. E parlando di classici, ritroviamo anche Justin Bieber e Nicki Minaj con Beauty and the Beat.
0: Come mai?
3: Per il concerto del Coachella che c'è stato, di Justin Bieber, dove ha fatto il karaoke di se stesso.
0: Sì. L'ho visto,
2: letteralmente. Sì. Noi abbiamo questi strascichi da inizio mese. In pratica
3: questa canzone è andata alla grande, è tornata subito in classifica, mentre Billie Jean, ovviamente, per il film di Michael Jackson.
2: Vabbè, questa canzone è andata alla grande, ma parliamo di Ariana Grande, che è in seconda posizione, entrata con Hey There I Made You Love Me. E in prima invece abbiamo l'artista preferita da Eugenio, ovvero Olivia Rodrigo, con Stupid Song, il suo nuovo singolo
3: estratto sempre dall'album. Allora, che porterà poi al tour che inizierà tra un po' di mesi.
2: E che inizierà proprio dalla data di Milano.
0: Ma Night Shift Superstar va bene?
2: Sì, l'ascoltiamo.
0: Siete pronti?
2: La mia ossessione.
0: Mi

0: Come on, e io volevo fare la polizia ci chiude il locale, ci sono delle regole, ragazzi, non si può fare come allo Presi a Carnevale, che sono arrivato con la parrucca di Elvis Presley
1: e la polizia l'ha fermato
2: perché assomigliava troppo ad Elvis Presley e praticamente l'avevano preso per un suo sosia, era scappato.
0: Però contento, perché anche i ragazzi che c'erano la festa, che erano tantissimi, non è che sono smessi a fischiare, no? Vabbè, giusto, alle 2 di notte. Era la festa San Valentino, il 14, che era, corrispondeva anche con il sabato di Carnevale.
2: Il che ti può dire?
0: Non
2: cioè...
0: è che esco vestito da Elvis.
1: Di solito.
2: Vabbè, alcuni escono, diciamo, tutti i giorni da pagliacci, quindi diciamo
1: senza il naso rosso. Diciamo.
2: Senza il naso rosso, sì. Ce l'hanno incorporato,
1: esatto,
2: diciamo. Quindi...
0: Com'è la storia? Avevamo sospeso qualcosa?
1: No, al momento no. E tra un po' vi diremo anche le nuove uscite che ci saranno domani.
0: Ok.
1: Quindi ci vedremo magari dopo il radiogiornale.
0: Ci vogliono 6 minuti. Allora, possiamo fare 2 cose, mi dicono la regia. Grazie, Nick. Ariana Grande o Tame Impala? Quale volete?
2: Tame Impala.
0: Sì,
2: andiamo.
0: Sì. Va bene. Dracula.

0: Sai che veramente sono rimasto sorpreso dal successo di questa canzone, cioè, bello, cioè, pian pianino, in Italia, perché è uno stile particolare, non è molto italiano.
1: Sì, vero? Cioè, allora, io posso parlare perché sono fan appunto dei Tame Impala da... non lo so, anni.
0: Cioè, ci penso... dici chi sono questi bravi ragazzi?
1: Allora, è questo fantastico gruppo che ha un po' questo stile tra un po' groovy, un po' vintage, però anche futuristico. Non so come spiegarlo esattamente. E, io credo che sia comunque un'esperienza da ascoltare. Non credo che le parole possano esattamente descrivere, però io vi consiglio comunque di andare a guardare sulle varie piattaforme tutti, diciamo, i dischi ed ascoltarli dall'inizio alla fine, perché sono comunicanti e proprio
0: seguono un filo, cioè un una trama, bello.
1: Seguono una trama, un filo logico, e si collegano tra tutte le tracce, quindi consiglio.
0: Bene, Vittorio Eugenio con noi come ogni giovedì a Casa Lopresti. Di qualche estate fa, io vado a mare adesso.
1: Sì.
0: Io vado a mare.
1: Noi eravamo tipo appena nati.

0: e della comunicazione. Passione, creatività e un po' di lucida follia. Lopresti Idea, dateci uno spazio e vi facciamo una festa. www.lopresteidea.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
4: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione è fare nuove cose. Theodore Levitt.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

0: I love you. Io ero andato ai piani alti, ragazzi, della radio un attimo, ho detto io, sono tornato, cioè giusto la redazione, Radio Giornale, tutto, hanno fatto tutto.
1: Tutto, sì, tutto.
2: Hai fatto tutto il giro.
0: Madonna, è incredibile, velocissimi, sì, sì. La radio.
1: Rapidi, rapidi.
0: Se vi siete persi qualche notizia delle news, basta andare sul nostro sito, Turin 104, la nostra redazione è già prima mattina al lavoro, quindi è tutte, sì. Siti, tutte notizie super aggiornate. Chi è che dà il benvenuto al nostro supereroe dall'altra parte? Ciao!
1: Ciao!
3: Ciao, ciao a tutti!
2: Ciao!
0: Ti ho chiamato supereroe perché non so se... Dov'è che ti trovi precisamente con un caldo incredibile il 25 di giugno?
3: Zona Piemonte, vicino a Domodossola, quelle zone lì.
0: Fa caldo com'è? No, vabbè, un po' vicino
3: penso alla montagna. Sì, credo. Devastante. Esatto, devastante, esatto. Fa caldo, credo, di brutto.
2: Credo faccia più caldo lì che rispetto qua, sì. che qui.
0: Abbiamo il piacere.
3: Penso di sì.
0: Abbiamo il piacere di avere con noi. Cioè, sapore foglie. No,
2: no, è foglie, foglie. Il singolo l'hai spoilerato, Phil.
0: L'ho spoilerato il singolo. Sì. Come mai so sapore? Cioè, che roba è?
3: Non ho capito, scusa.
0: No, sapore, il titolo della canzone, giusto?
3: Sì, esatto. Allora, diciamo che è nata in studio con il produttore Fif e l'autore Nanti Termini. E diciamo che è nata da questa sensazione di malinconia e tristezza. Volevamo fare proprio un pezzo profondo, ma che allo stesso tempo mi tenesse le mie radici, un po' questa sonorità anni 80, disco che mi piacciono sempre molto e caratterizzano la mia musica. E quindi da questo concetto poi è nata tutta la canzone.
0: Eugenio, mi raccomando, che tu, abbiamo il critico musicale perché ha anche un'etichetta discografica, quindi lui è.
3: Vai, Eugenio.
1: No, volevo sapere quali sono le tue influenze, cioè in generale nella musica, a cosa ti ispiri, a quale genere, a quale stile, anche magari a quale artista, dove è nato un po' il tutto, che poi hai preso il percorso grazie a.
3: Sì, allora diciamo che io più o meno da 6 anni circa che faccio musica, e in maniera, diciamo così, ufficiale da 2, da quando ho iniziato a pubblicare singoli. Diciamo che all'inizio non avevo, cioè facevo magari tante tipologie di canzoni, ma non sapevo magari che genere, su che genere buttarmi, ecco. Appunto, iniziando in maniera ufficiale, ho appunto iniziato anche a fare un percorso artistico e ho deciso appunto di utilizzare questa sonorità anni 80, perché sono appunto secondo me delle sonorità molto sempre attuali, sempre fresche, sempre moderne, sempre utilizzabili, sì. Diciamo così, nei momenti moderni.
0: Infatti l'utilizzo del synth è molto molto bello. Io sto sentendo Fondo Schiena, no? Che è stato il tuo singolo di qualche anno fa.
3: Esatto.
0: Noi siamo curiosi di ascoltare la tua nuova canzone, Foglie. Noi siamo tutti pronti. Vittoria, Eugenio, Radio Tuning, siamo in diretta con il protagonista. La sentiamo? Non andare via, va bene? Sapore, no, perché io confondo, no, però Foglie, l'artista che abbiamo in collegamento diretto con noi, questo è il suo nuovo singolo, eccolo qua, baby.

0: Sapore, il nuovo singolo di Foglie, ce l'abbiamo con noi, ma ci abbiamo anche Ludovica che è diventata nostra super esperta, ha vinto una cosa bellissima, quindi ci lascerà il prossimo anno, però so che sta ascoltando la radio in macchina, la nostra speaker ufficiale del mercoledì. Ci sei? Foglie! D'aiuto!
1: Censura, questa è censura.
0: Dovevo fare dei saluti alla nostra amica che veramente ha fatto, conseguito un importante risultato, quindi una speaker della radio. Noi siamo felici.
2: Ciao Ludo.
3: Ciao.
0: Ma vedi quella foto lì che in quale superstrada eri? Foglie.
3: Scusa,
0: non bene. No, ti ho detto, hai fatto la foto della copertina del singolo. Eri su una superstrada, sì. Su un ponte di una superstrada, no?
3: Sì, esatto. Esatto, perché diciamo che è una cosa molto artistica, un'idea che ho avuto in generale, perché appunto, come dico, come gatto intendenziale, credo il fatto che appena ho visto questo posto qua, era tutto pieno di grigio, che era appunto il colore che identifico con questa canzone, e il fatto delle macchine che sfrecciano, e quindi come se fosse tutto un momento, come si dice, istantaneo, ecco, come si dice, e quindi un momento passeggero, come questa canzone, queste situazioni istantanee.
0: Però è bella perché è spensierata, cioè noi la sentivamo alla radio giustamente con le super cuffie e viaggi, fai tanti pensieri bellissimi, tu li hai riportati nel testo della canzone. Vitto.
2: Grazie. Senti un attimo, avrei una domanda comunque. Allora, tu hai parlato comunque di sapore, quindi stiamo parlando sempre di un senso. Quanto e a quanto ti ispiri, diciamo, nella vita di tutti i giorni, all'utilizzo dei sensi? E soprattutto, che sapore ha la tua canzone? Cioè, se tu dovessi identificare un sapore, quale sarebbe?
3: Allora, diciamo che io cerco sempre di scrivere e di raccontare le cose in maniera più possibile, e quindi cerco poi sempre anche nelle canzoni di spaziare nei temi, nel senso che questo è un tema nuovo per me, che diciamo che ho scavato ancora di più profondità nella mia persona, in quello che voglio dire. E se fosse un sapore, allora come odore metterei l'odore dell'asfalto bagnato, tipo un po' quella,
0: sì.
3: Dopo la pioggia, quell'essenza di sempre di malinconia. E se fosse un sapore sarebbe comunque un sapore amaro, un pochettino, sarebbe un po' quella sensazione lì.
0: Ma tu suoni qualche strumento, qualche tastiera, oppure ti sei affidato allo studio?
3: Mi piacerebbe, ma no, cioè, ci ho provato, ma diciamo che forse non fa per me.
0: Ma secondo me questi suoni anni 80 che c'è nella testa, i tuoi genitori quando eri piccolo mettevano le cassettine CD, no?
3: Ma in realtà no, devo essere sincero, guarda, non è che l'ho scoperti da solo, però nel senso che mi sono molto avvicinato a un certo punto della mia vita, ho detto voglio scoprire la musica degli altri anni, quindi ho scoperto tutta la musica anni 70, 80, 90, 2000, e quindi mi sono particolarmente affezionato agli anni 80, perché proprio secondo me, cioè, sono talmente energiche, sono talmente magiche che proprio si possono riadattare e possono sempre vivere.
0: Ma se capiti da Reggio Calabria allora devi venire a una mia festa.
3: Sono
0: principalmente con questi suoni bellissimi, queste canzoni, insomma, dalla New Wave, che era un po' un genere rock melodico, da Spandau Ballet, poi il New Romantic. Ti volevo dire una cosa, ma quindi adesso hai fatto sto singolo Foglie e cosa farai? Cioè, girerai l'Italia, che combinerai?
3: Io adesso sto organizzando diverse opportunità, diversi eventi e vedremo appunto cosa succederà, ecco.
0: Vittoria o Eugenio, l'ultima domanda per il nostro supereroe.
1: Non saprei, perché diciamo la domanda che volevo fargli appunto era qual era la prossima mossa che avrebbe fatto per la musica, e magari hai in mente di fare qualche collaborazione con qualcuno oltre a musica, ovviamente da solo?
3: Assolutamente, diciamo che mi piacerebbe, anche sarebbe un'esperienza nuova, perché comunque nel senso sì, magari collaboro con produttori, autori, però mi piacerebbe appunto il fatto di poter condividere il microfono o comunque una canzone con un'altra persona, quindi sì, mi piacerebbe tanto, appena trovo l'occasione.
0: Vai, bellissimo, bene, bello, bene. Bello. Senti, no, però quando fai il video ce lo fai sapere, così ti richiamiamo nuovamente.
3: Dai, volentieri, volentieri, volentieri.
0: Perché abbiamo bisogno del video.
3: Certo,
0: certo. Va bene, però devi, anche se non sei un bravo attore non fa niente, perché parla il testo della canzone, che è molto molto interessante. Va bene?
3: Grazie.
0: No, ti vogliamo grazie. Bene, noi siamo qui a disposizione, se capiti in vacanza in Calabria, caro volentieri. Foglie, non ti chiedo il nome da dove l'hai preso, però ti aspettiamo volentieri qua. Però per i social cosa devono scoprire i nostri amici? Dove devono andare?
3: Sì, principalmente su Instagram Foglie_Basso Musica, principalmente uso quel social lì.
0: Ti voglio bene, Foglie, grazie. La tua nuova canzone, grazie. Sapore, la sentiremo ancora una volta. Grazie a te, ti vogliamo
3: grazie
0: bene.
3: Mille.
0: Grazie.
3: Grazie mille, anche io. Grazie, buona serata. Ciao a tutti, alla prossima.
1: Ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Grazie, ciao, grande.

0: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.
1: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Madonna e con Sabrina Carpenter e poi questa stupenda canzone di
1: Ariana Grande. Sì, so, questi sono i due tra gli album più attesi di quest'anno, infatti usciranno entrambi a luglio, tra qualche settimana saranno fuori quello di Madonna e di Ariana Grande e siamo pronti perché Madonna torna con Confession on a Dance Floor parte 2, quindi riprende quello di Hang Up, Sorry, mentre Ariana Grande con Petal, che è il nuovo album appunto che uscirà, che contiene anche Hater Made You Love Me, uno dei suoi nuovi singoli.
0: Che bello, ci siamo fatti una bella chiacchierata con Foglie.
1: Sì. Sì, con Foglie, con Foglie.
0: un nome insolito per un cantante.
1: Sì, infatti, sì, all'inizio diciamo è stato un po' difficile da capire qual era il nome, qual era la canzone, però ha un senso, no? Perché alla fine la nostra vita è come le foglie, no? Come, cioè la poesia si sta d'autunno come le foglie.
0: Beh, ci sei ricordato il testo della canzone?
1: Sì, no, no, questo qua è il pezzo della poesia, non l'hai mai sentita la poesia? Si sta d'autunno sugli alberi come le foglie.
0: Ah, ok,
1: cioè,
0: ok.
1: Cioè che la nostra vita è molto fragile.
0: Ah, che
1: bello. E quindi il senso è quello, lui ha preso il nome anche da questo.
0: Senti, volevo riportarti con una canzone di qualche estate fa, Vittorio Enzo, ti ricordi?
1: Sì. Elodie, Gypsy King,
0: yeah!
1: Takeaji e Kedra.

0: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.
1: Questa è Radio Touring 104.
0: Questa è Touring 104.
2: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
1: Radio Touring 104.

0: I love you baby. Samurai J, stiamo disperatamente, cioè, chiediamo consiglio ai nostri radioascoltatori, sono bravi perché ascoltano la musica, sono intenditori.
1: Sì, se ci ascoltano già.
0: Dateci un'indicazione, quale potrebbe essere la canzone dell'estate? Perché noi ogni anno, prima del 21 di giugno, dato ufficiale all'inizio dell'estate, con alcuni tecnici della radio scriviamo le tre canzoni
2: che
0: in una busta
1: chiusa.
2: Oddio, io ce le ho, diciamo, le tre canzoni.
0: Che succede?
2: Ce le
1: ho. No,
0: succede?
1: Niente, ho avuto un'illuminazione.
0: Io pensavo che era comparso qualche cosa qui in studio.
2: Qualche dinosauro.
1: Sì. Infatti no. Sì,
0: okay. È comparso qualcosa.
1: Sì, è comparso qualcosa, però poi ve lo dico.
2: Poi ce lo dice, va bene.
1: Comunque ho avuto un'illuminazione. Secondo me Samurai J c'entra qualcosa. Ecco,
2: sì,
1: con la hit dell'estate.
2: Se la giocano Serena Brancale, Delia
0: tutti
2: e Levante.
0: Tutti guardiamo là.
2: Poi Samurai J con Ossessione e poi Fred De Palma e Anitta con, con La Testa Gira.
1: Sì.
2: Secondo me questi sono i tre che se la giocano quest'anno.
0: Va bene, dai. C'è la tua canzone preferita? Perché esce un cartone animato.
2: La tua artista preferita, la tua canzone preferita, poi non è vero. Però
0: no,
2: comunque...
0: vabbè, no. Perché allora... Eugenio ci dà le indicazioni precise.
2: Sì,
0: no?
2: Delle canzoni nuove.
1: Sì.
2: Allora, in particolare, sì, Toy Story è vero, è il mio film preferito. Quindi
0: sesto,
2: questo è vero.
0: Sesto,
2: siamo al quinto.
1: Siamo al quinto.
2: Sì, che dovrebbe essere quello finale. L'ho visto al cinema il giorno che è uscito. E come colonna sonora, insieme a Randy Newman, che ha scritto praticamente tutte le canzoni di Toy Story, tra cui Hai un amico in me, quella famosissima, ha scritto insieme a Taylor Swift e Jack Antonoff questa canzone che ascoltiamo, che è I Knew It, I Knew You.
0: Ok, vado.
2: Prima nella top globale della Billboard.
0: Yeah.

0: Ticchiando assieme, ragazzi.
1: Sì. È stato un momento tipo cuori da stadio.
0: Yes. Veramente bello, sono rimasto sorpreso perché lui, Harry Styles, ha fatto questo concerto in Scozia, se non sbaglio, no, Manchester, se non sbaglio, Manchester, trasmesso da una rete televisiva. Stupendo, cioè essenziale. Io pensavo concerti, sai, quelle ballerine, quelle,
2: no,
0: invece
2: no, lui è molto essenziale, sì, essenziale. Microfono, voce, qualche movimento, sì.
1: Anzi, il ballerino c'è diventato lui in realtà, sì, perché fai anche gli stacchetti, diciamo, un po' come le veline, ecco. E i fan continuano comunque ad interagire molto durante le sue canzoni, soprattutto in As It Was è rimasta sempre la tradizione di dire Live America ai suoi concerti.
2: Beh, ma ormai Harry è parte della nostra cultura, è diventato, te l'ho detto, più italiano che inglese, probabilmente Harry Styles.
1: Enrico Stile.
2: E noi adesso attenderemo poi per il prossimo anno, quando ci saranno le nomination ai Grammy. Secondo me qualcosa Harry Styles potrebbe riservargli l'Academy. Sì, secondo me potrebbe avere qualcosa, anche se col ritorno di Madonna.
0: Vabbè.
2: Non lo so, non lo so.
1: Secondo me lo affossa.
0: No, saremo a vedere, dai.
2: Vedremo. Non,
1: sarà
2: non
1: una
2: penso...
1: battle, sì, diciamo.
0: Sì, sì, sì. Una battle. Caso prezzi con la splendida compagnia, posso dire questo, Vittoria e Eugenio, come ogni giovedì. 17-19, ma seguite i programmi della radio. Oggi, per esempio, Antonio Simone ha terminato la sua esperienza meravigliosa con Rita la mattina per il momento. Sì. Andato in vacanza, ma in vacanza lavorativa, perché lavora sarà ogni notte, secondo me. E quindi complimenti ad Antonio Simone, che dalle 10 a mezzogiorno veramente sono stati spettacolari. Molti programmi andranno in vacanza. Domani l'ultima puntata di Voices con Adele Briganti. Benvenuto Mara, già mi hanno invitato per il post party.

0: sei rocchettara, ho capito da...
1: Sì, da che cosa l'hai intuito?
0: Ogni volta che arriva Vittorio lo dico alla radio,
1: sì.
0: Oh, vedi che c'ho queste canzoni che li devi mettere per forza. Mi chiude, diciamo, se non li mettete tu e Nick, il regista di oggi. Vabbè, bello, perché anch'io amo molto la musica rock. La programmazione della radio, diciamo un 10% c'è durante la giornata di queste canzoni qua.
1: Sì, è molto varia comunque, sì, sì. Però durante la nostra ora convergono tanti mondi,
2: oh,
1: quindi
2: sì, sì, sì, sì.
1: Pop, rock, qualsiasi cosa.
0: Ci scaldiamo, è come se dovessimo, sai, i giocatori prima di entrare in una partita. Molti ascoltano con le cuffiette le canzoni per
1: sì. Tipo,
2: la musica classica.
0: No, non proprio.
2: Dicono che la musica classica carichi di più rispetto a quella
0: veramente?
2: Rock metal.
1: Io invece ho letto che comunque le persone che ascoltano musica classica tendono ad avere molta più rabbia repressa. Mentre persone che ascoltano altri tipi di musica, probabilmente perché esternano di più, diciamo, le emozioni, invece il contrario.
2: Ma capisco adesso tante cose.
1: Capisci tante cose.
0: Ma tu non suoni anche il pianoforte?
2: Sì,
0: Gigi?
2: Sì, sì, sì.
0: Ah, okay.
1: E certe volte ti verrebbe da spaccare.
0: Io nel mio immaginario, perché non sono stato un giocatore che entrava in campo con le cuffie, cioè se la partita di calcetto con gli amici era alle 20, io arrivavo alle 20 un minuto e mi dovevo cambiare del campo, quindi non ho avuto sto momento prima di entrare con le cuffiette
1: mi
0: che ti carica,
1: niente.
0: Però pensavo che la maggior parte degli sportivi ascoltasse tipo gli AC/DC, gli Iron Maiden. Cioè sta musica heavy metal al
1: massimo. Probabilmente sì, perché calma.
2: Può essere

0: Ma è una canzone di qualche anno fa, Sorry Papi, no? Cioè, chiedo
1: sì,
0: a voi.
1: È una canzone molto vecchia.
0: Ah, infatti, perché la sonorità mi ricordo un po'.
1: Sì, si sì, ho oh, perito con tu mica camminando.
0: Ah, è sì. Stuca
1: di qualche
2: sì.
1: Era
2: vabbè, aspetta, qual è la cosa? Penso che fossero anni 90.
0: Il carnevale, qual è?
1: No, allora è una canzone molto vecchia che poi hanno fatto tipo sì. 3 anni fa circa. E adesso l'hanno rifatta Becky J.
2: No, di più okay. Forse.
1: No, no, vabbè, la, comunque... la versione moderna è di qualche anno fa.
0: Sì, sì, ho capito.
2: La versione sì, moderna. Sì, sì. Ah, sì, Papicciulo. Sì, è vero. Qual era.
0: Che bello, ragazzi. 7 minuti alle 19, poi arriverà l'informazione nazionale. Però abbiamo Miss Victoria.
2: Sì.
0: Perché c'è una canzone incredibile che vuole annunciare. Microfono tutto per lei, ragazzi, vai.
2: Ok, allora ascoltiamo i Nothing But Thieves con Evolution.

0: tante novità li sentite prima da noi, ma soprattutto grazie alla segnalazione dei nostri fantastici speaker Vittorio e Eugenio, come ogni giovedì, che ci danno veramente, ci fanno andare in giro per il mondo, restando a Reggio Calabria, la sede ufficiale di Radio Twin 104. Brava Vittoria, questa è la tua band preferita?
1: Sì, una delle mie band preferite. Diciamo che la lista è un po' lunga, no, però incredibile, veramente. Poi la sua voce è patrimonio dell'UNESCO, lo dirò sempre. È incredibile, veramente, questo pezzo e questa band. Vi consiglio di approfondirli comunque.
0: Ci siamo distratti un attimo, no? Continua a parlare. Ci siamo distratti un attimo, è successo un manicomio qua.
1: Allora, che cosa abbiamo in programma adesso?
2: Abbiamo in programma.
0: Dobbiamo andare via.
2: Sì, ce ne dobbiamo andare. Però prima di chiudere vorrei annunciare i singoli, appunto, che usciranno domani, perché è venerdì.
0: Base lenta.
2: Grazie. Ringraziamo la regia. Allora, tra le uscite più attese di domani abbiamo Arti 5 con Swag Music, poi Emma Marrone, Emma, e Fabri Fibra, che insieme canteranno Antidroga, quindi ci sarà un ritorno anche di Emma. Gabri Ponte uscirà una canzone in feat con Jovanotti, DNA. E questo l'attendiamo molto, perché si vocifera tanto ci sarà appunto una grande canzone di loro due.
0: Okay.
2: Tra l'altro poi dopodomani Gabri Ponte si esibirà anche a San Siro in diretta con un suo spettacolo, replica quello dell'anno
0: scorso anno,
2: sì, che è andato molto molto bene. Poi abbiamo Jacopo Sol direttamente da Amici con Onda Blu, e Giulia e Biagio Antonacci, quindi Giulia il musicista di Olli si è unito a Biagio Antonacci per fare l'ultima canzone. Levante ritorna anche da sola dopo la canzone insieme a Delia e Serena Brancale, e poi chiudiamo con Mischeta, che ritorna con Hangover Girl feat Miss Bashful.
0: Vai.
2: Che non la conosco.
0: Vabbè, sarà delle certo. Artisti.
2: Però Mischeta sappiamo il suo genere, quindi ci sta proprio con questo periodo estivo, sicuramente le discoteche andrà alla grande.
1: Chissà che finimondo,
0: che
1: diciamo.
0: Finimondo. Te ricordi che bella?
2: Cinque
0: anni fa almeno. Oh, grazie, io torno domani alle 17, sarò puntuale. Grazie Vittoria.
1: Grazie a te.
0: Grazie Edgy.
2: Grazie a voi.
0: Grazie alla signora anche.
2: E questo è
1: veramente
2: il mio preferito.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, mentre resta altissimo il numero delle persone disperse. Secondo Sky News sarebbero oltre 10.000, ma un sito creato dall'opposizione venezuelana per raccogliere le segnalazioni indica addirittura più di 25.000 persone ancora irreperibili dopo le due violente scosse che hanno devastato il paese. Intanto si mobilita la comunità internazionale. Le Nazioni Unite stanno coordinando l'arrivo di squadre specializzate nella ricerca dei sopravvissuti. Dall'Italia in partenza un team della protezione civile, mentre la Spagna invierà 54 militari esperti in soccorsi, la Francia 85 operatori e la Germania 6 aerei da trasporto. Anche Papa Leone XIV ha voluto manifestare concretamente la propria vicinanza, destinando attraverso l'elemosineria apostolica un primo contributo di 100.000 euro alla popolazione colpita. Il Vaticano ha assicurato che l'assistenza proseguirà nei prossimi giorni in stretto raccordo con la Chiesa locale.
2: La Francia annuncia di aver intercettato una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa al largo delle coste siciliane. A renderlo noto è stato il presidente Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato sui social X. Secondo il capo dell'Eliseo, l'operazione è stata condotta martedì dalla marina francese sulla petroliera Deliver durante il transito nel Mediterraneo. L'imbarcazione sarebbe collegata alla rete di navi utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha spiegato che l'intervento è stato effettuato perché la nave avrebbe violato il diritto internazionale del mare. La vicenda riporta l'attenzione sulle attività della cosiddetta flotta ombra impiegata dalla Russia.
1: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare l'incarico dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Secondo fonti del ministero, il manager completerà i dossier più importanti prima di concludere il proprio mandato e avviare la cosiddetta fase 2 dell'azienda. Per la successione prende quota il nome dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, considerato il principale candidato alla guida del gruppo. La decisione arriva a pochi giorni dai pesanti disservizi ferroviari che avevano provocato forti polemiche e l'irritazione dello stesso Salvini, un rapporto che sembrava essersi ricomposto ma che oggi registra un'improvvisa accelerazione verso il cambio al vertice.
2: Con una lunga standing ovation bipartisan, la Camera dei Deputati ha celebrato gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ricordato il lavoro svolto dai padri e dalle madri costituenti che, ha detto, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Mattarella ha anche ricordato figure simbolo della lotta al fascismo come Giacomo Matteotti e Carlo Rosselli, definiti martiri assassinati dal regime. Alla cerimonia non hanno partecipato i deputati di Futuro Nazionale che hanno preferito prendere parte a un flash mob organizzato dal partito per protestare contro quella che definiscono una censura da parte della RAI.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto nel suo appartamento di Via Oxide a Milano lo scorso 13 giugno. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine marocchina e fermato alla stazione di Melzo mentre tentava di allontanarsi. Il giovane ha confessato il delitto davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, vittima e aggressore si erano conosciuti attraverso un sito di incontri online. La lite sarebbe nata per il compenso della prestazione. Il ragazzo avrebbe colpito Guerrino alla testa con una statuetta per poi impossessarsi di due telefoni cellulari e di un iPad prima di fuggire insieme a un complice 17enne. La cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni.
2: Tragedie sulla superstrada Pedemontana Veneta all'interno della galleria di Malo, nel vicentino Don Francesco Andreoli e un animatore di appena 16 anni che precedevano con la loro auto un pullman dell'oratorio diretto con alcuni ragazzi ad un parco di divertimenti hanno tamponato un camion. Dopo essersi fermati nella corsia di emergenza per scusarsi con il camionista, sono stati travolti da un'automobile sovraggiunta a forte velocità, guidata da un quarantenne della provincia di Pordenone. L'impatto non ha lasciato scampo ai due, morti sul colpo. Le forze del

0: L'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente.
1: Non si attenua l'emergenza caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo un'analisi di Greenpeace e CGIL, nei prossimi 3 giorni oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani potrebbero essere esposti a rischi per la salute a causa delle temperature estreme. A Palermo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione del Tribunale ha reso le aule praticamente inutilizzabili. Il Presidente del Palazzo di Giustizia ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno. Intanto continua a crescere il livello di allerta. Sabato saranno 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'ondata di calore, con le autorità sanitarie che rinnovano l'invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Turin 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
5: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Amor Perdido, il nuovo CD di Elena Presti. Ascoltalo in radio e nelle TV. Il tormentone estate 2026. Lo puoi acquistare su iTunes, Amazon, Spotify e una produzione SIPEM e Mediterraneos Production. Elena Presti, Amor Perdido, il successo dell'estate 2026.
1: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
2: C'è un solo modo di dimenticare il tempo: impiegarlo. Charles Baudelaire.
1: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
3: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: L'estate non bussa, quando arriva arriva. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.

0: Touring 104 Notizie. Touring 104 Notizie.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, mentre resta altissimo il numero delle persone disperse. Secondo Sky News sarebbero oltre 10.000, ma un sito creato dall'opposizione venezuelana per raccogliere le segnalazioni indica addirittura più di 25.000 persone ancora irreperibili dopo le due violente scosse che hanno devastato il paese. Intanto si mobilita la comunità internazionale. Le Nazioni Unite stanno coordinando l'arrivo di squadre specializzate nella ricerca dei sopravvissuti. Dall'Italia in partenza un team della Protezione Civile, mentre la Spagna invierà 54 militari esperti in soccorsi, la Francia 85 operatori e la Germania 6 aerei da trasporto. Anche Papa Leone XIV ha voluto manifestare concretamente la propria vicinanza, destinando attraverso l'elemosineria apostolica un primo contributo di 100.000 euro alla popolazione colpita. Il Vaticano ha assicurato che l'assistenza proseguirà nei prossimi giorni in stretto raccordo con la chiesa locale.
2: La Francia annuncia di aver intercettato una petroliera riconducibile alla cosiddetta flotta ombra russa al largo delle coste siciliane. A renderlo noto è stato il presidente Emmanuel Macron con un messaggio pubblicato sui social X. Secondo il capo dell'Eliseo, l'operazione è stata condotta martedì dalla marina francese sulla petroliera Delivery durante il transito nel Mediterraneo. L'imbarcazione sarebbe collegata alla rete di navi utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha spiegato che l'intervento è stato effettuato perché la nave avrebbe violato il diritto internazionale del mare. La vicenda riporta l'attenzione sulle attività della cosiddetta flotta ombra impiegata dalla Russia.
1: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare l'incarico dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Secondo fonti del ministero, il manager completerà i dossier più importanti prima di

0: disse però dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Mattarella ha anche ricordato figure simbolo della lotta al fascismo come Giacomo Matteotti e Carlo Rosselli, definiti martiri assassinati dal regime. Alla cerimonia non hanno partecipato i deputati di Futuro Nazionale che hanno preferito prendere parte a un flash mob organizzato dal partito per protestare contro quella che definiscono una censura da parte della RAI.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto nel suo appartamento di Via Oxide a Milano lo scorso 13 giugno. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine marocchina fermato alla stazione di Melzo mentre tentava di allontanarsi. Il giovane ha confessato il delitto davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, vittima e aggressore si erano conosciuti attraverso un sito di incontri online. La lite sarebbe nata per il compenso della prestazione. Il ragazzo avrebbe colpito Guerrino alla testa con una statuetta per poi impossessarsi di due telefoni cellulari e di un iPad prima di fuggire insieme a un complice 17enne, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni.
0: Tragedia sulla superstrada pedemontana veneta all'interno della galleria di Malo nel vicentino Don Francesco Andreoli e un animatore di appena 16 anni che precedevano con la loro auto un pullman dell'oratorio diretto con alcuni ragazzi ad un parco di divertimenti hanno tamponato un camion. Dopo essersi fermati nella corsia di emergenza per scusarsi con il camionista, sono stati travolti da un'automobile sopraggiunta a forte velocità guidata da un quarantenne della provincia di Pordenone. L'impatto non ha lasciato scampo ai due morti sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente.
1: Non si attenua l'emergenza caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo un'analisi di Greenpeace e CGIL, nei prossimi 3 giorni oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani potrebbero essere esposti a rischi per la salute a causa delle temperature estreme. A Palermo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione del tribunale ha reso le aule praticamente inutilizzabili. Il presidente del Palazzo di Giustizia ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno. Intanto continua a crescere il livello di allerta. Sabato saranno 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'ondata di calore, con autorità sanitarie che rinnovano l'invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
4: Radio Touring 104 e Video Touring, canale 87 del digitale terrestre.
5: Va ora in onda Tutti Frutti. In studio Mary Fulco.
6: Sono qui, buonasera, ben ritrovati, buon ascolto da parte mia, da parte di Mary Fulco. Abbiamo superato a 6 minuti e 29 secondi le 20 in questo giovedì, siete su Radio Touring e resterete con me sempre che ne abbiate voglia sino alle 21.30, il secondo appuntamento della settimana, quello con Tutti i Frutti, ogni martedì e giovedì dopo l'informazione delle 20 sino alle 21.30, e anche questa sera sarete voi i protagonisti per quanto riguarda la scelta musicale. Inviate un messaggio WhatsApp al 3937 104 e 400, che sia la musica italiana, la musica straniera, i grandi successi del momento, ma perché no anche i grandi successi del passato. Insomma, si farà di tutto per accontentarvi. Come sempre vi ricordo che alle 21 ritorna l'informazione nazionale, tra un pezzo e l'altro abbiamo le nostre notizie che riguardano principalmente il mondo della musica, del teatro, insomma, e dello spettacolo in genere. Beh, direi di partire.

0: La musica italiana, quella che ci piace, quella bella, quella firmata da Biagio Antonacci, questo pezzo che avete richiesto poco fa al nostro 3937104400 dal titolo You and Me, tutto questo su Tuning 104 quando abbiamo superato da 15 minuti le 20 in questa quarta sera della settimana, visto che siamo ormai a giovedì. Diamo un'occhiata alle notizie che arrivano dal mondo della musica. Max Martin ha venduto parte del suo catalogo con canzoni di Taylor Swift e Ariana Grande, praticamente si tratta delle produzioni del collettivo definito War Cousins, e l'operazione dovrebbe comunque vedere un assegno davvero molto molto cospicuo, un assegno almeno si dice a 9 cifre, quindi diciamo che continuano le grandi acquisizioni di cataloghi musicali da parte appunto in questo caso dei fondi di investimento americani. Se negli ultimi mesi insomma è stato il turno di Red Hot Chili Peppers, di Britney Spears e altri, questa volta infatti è toccato ad uno dei produttori e autori più celebri proprio nel mondo, che è Max Martin. E non si tratta però di tutto il catalogo di Max Martin, che spazia da Taylor Swift alla prima Britney Spears, da Katy Perry anche ai famosissimi Backstreet Boys, che hanno appunto oltre, che vanta 30 brani insomma, che hanno raggiunto come dire il primo posto nella classifica americana, ma solo di quello che riguarda il Wolf Cousins, il team di produzione fondato proprio dall'artista svedese con Sherbeck. Quindi insomma grandi successi, grandi cataloghi acquisiti, acquistati, quindi insomma ci guadagna lui, loro, questo gruppo, sicuramente un po' meno gli artisti che si vedono come dire scippati proprio alcuni dei propri lavori, su questo insomma sicuramente percepiranno una percentuale di introiti inferiore, assolutamente inferiore.
1: State ascoltando Touring 104.

0: musica italiana in ascolto su Turin 104. Questo è il nuovo singolo di Tommaso Paradiso che si intitola Agitare Coca-Cola. 3937 104 e 400, un messaggio WhatsApp inviato a questo numero vi permette di entrare in contatto con noi e quindi anche, perché no, fare la vostra richiesta in musica, ma non solo, praticamente chiederci un po' tutto quello che ha a che fare con la nostra radio, con i nostri programmi, con 50 anni di Radio Touring. Li abbiamo, come dire, festeggiati lo scorso 1° marzo, quindi questo 2026 continua a essere un anno strepitoso, nel senso che noi continuiamo a festeggiare, festeggiamo i nostri primi 50 anni di una grande radio che vi tiene compagnia proprio da tanti anni, con la sua musica, con le sue voci, con l'informazione, con lo sport. E quindi insomma davvero continuate a farlo, continuate a segnalare quello che vi piace e quello che vorreste magari in più all'interno dei programmi di Radio Touring, o perché no un programma nuovo. È ovvio che è importantissima, come dire, è importantissimo il vostro parere, quelle che sono anche in questo senso le vostre segnalazioni. Allora sono le 20:27 di questo giovedì, siete con Mary Fulco, con me sino alle 21:30. Avete richiesto poco fa qualcosa che ha a che fare con i grandi Toto, la bellissima Hold the Line.
1: State ascoltando Touring 104.

0: nuovo singolo assolutamente bello e molto richiesto qui su Tuning 104, quindi di conseguenza anche molto programmato, molto ascoltato, molto visto. È questo di Teddy Swims dal titolo Mr. Know It All, il signor so tutto io, tradotto in italiano è appunto il signor so tutto io. Chissà quanti ne conoscete, ne conosciamo, no? Cioè il signore o la signora so tutto io, sono quelle persone che come dire, quando parli con loro è inutile, cioè la tua come dire, il tuo punto di vista non viene mai calcolato perché sanno tutto loro. Uno che fa, una persona normale, vabbè, insomma, io sono il tipo, cioè sì hai ragione, guarda hai ragione, poi cioè, ovviamente la penso in tutt'altro modo, ma immagino come me siate veramente in tanti, insomma, a ragionare così quando si trovano questo tipo di persone che poi alla fine sono veramente insopportabili, no? Perché non si rendono conto diciamo di quello che dicono, e il più delle volte dicono tante fesserie. Allora, non diciamo noi fesserie, anzi al contrario, ascoltateci sempre noi di Turing. Io sono Mary Fulco, è martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30 e sono con voi anche con la nostra classifica Top It, lei tal top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Turing, e sono anche quelli più visti su Video Turing, canale 87 del digitale terrestre. La nostra classifica Top It vi tiene compagnia ogni sabato sera a partire dalle 20.30 ed ancora la domenica sera a partire dalle 22. I nostri appuntamenti, quelli del martedì e del giovedì e quelli della classifica, sono sempre di sera, che io tra l'altro adoro, è la parte forse della giornata che amo di più in questo periodo, perché già si sta un pochino più freschi, no? Quindi già questo è molto molto importante, ma poi in genere insomma la sera, la notte hanno un fascino del tutto particolare, cosa che magari durante il giorno insomma alcune cose, no, vanno bene, ma altre un pochino di meno, soprattutto il caos eccetera. Ascoltate noi di Turing, e adesso arriva qualcosa in musica italiana molto alti questa settimana all'interno di Top It. Sorry, scusa, lo siento, questo è il titolo del pezzo che conosciamo bene, che è firmato dai Pinguini Tattici Nucleari, pronto per voi.
1: Turing 104.
2: Tutti frutti con Mary Fulco, il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Turing 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Turing 104.
3: State ascoltando Turing 104.

coppia assolutamente strepitosa, quella di un grande Peter Gabriel, che sicuramente avrete riconosciuto, è un'altrettanta grande strepitosa Kate Bush, che abbiamo ascoltato oggi con questa splendida Don't Give Up, una canzone che potremmo considerare fra quelle da annoverare nella storia della musica a livello internazionale. Del resto stiamo parlando di Peter Gabriel, stiamo parlando di Kate Bush, l'uno leader indiscusso prima dell'abbandono del gruppo dei Genesis, e lei da sempre una delle voci più apprezzate, più cristalline nel panorama musicale internazionale. E a proposito di Peter Gabriel, ebbene, c'è un nuovo pezzo cantato proprio da Peter, ma non è come effettivamente ce l'aspettiamo, infatti non è tratto dal suo prossimo lavoro, sapete, è uscito in uscita in questo periodo in tutto il mondo, ma è un singolo di Everything Is Recorded, del progetto praticamente di Richard Russell, e con loro c'è anche il rapper IDK. Sono cresciuto ascoltando Peter Gabriel ed è stato un onore lavorare con lui sia sul suo ultimo lavoro sia sulla mia musica. Dopo essermi immerso nella realizzazione di Temporary, avevo ancora alcune idee che desideravo sviluppare insieme a lui. Jason ha portato un'energia incredibile all'intero progetto, tutto compreso il suggerimento di Peter di affidare appunto il mix a Mike Elizondo, e è andato appunto al suo posto al momento giusto. Quindi c'è questo nuovo lavoro che lo vede protagonista Peter Gabriel, accompagnato da questi due altri nomi illustri della musica a livello internazionale. Bene, siete su Touring 104, meno di 15 minuti alle 21, momento in cui daremo spazio ancora una volta alla nostra redazione giornalistica. Ritorna l'informazione con le ultime notizie che riguardano questa giornata, questo giovedì. Nel frattempo arriva un'altra canzone che avete segnalato voi poco fa al nostro 3937 104 e 400. È il nuovo di Sam Fender, ma non è solo, è insieme a Olivia

nella musica che amiamo ascoltare, sicuramente tra la musica che amiamo ascoltare c'è anche questa di questa estate 2026, firmata da un ottimo sessantenne, oltre che ha più di 60 anni, 61 62, Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti, insieme ad Alfa, con questo Buon Vento. Buon Vento, qualsiasi cosa voi stiate intraprendendo, che sia un viaggio, un'avventura nella vostra vita personale, o ancora meglio magari nella vostra vita professionale, si dice sempre buon vento, quindi che ben venga qualcosa sempre di buono e di positivo. E a proposito di viaggi, so che molti hanno già programmato i viaggi per quest'estate, alcuni sono già andati, perché c'è chi ha la fortuna di, come dire, di fare un piccolo break magari a giugno, no? Che poi secondo me è uno dei periodi migliori, il mese di giugno, per muoversi, perché sì, c'è gente in giro ovunque voi andate nel mondo, che sia Italia o estero, però non è come magari il periodo di luglio, fine luglio, agosto, dove è veramente improponibile andare, io penso, ovunque, soprattutto da noi in Italia. Quindi molti hanno già, come dire, preso qualche giorno di ferie, hanno fatto la settimana magari nel resort carino, dove sei lì, prendi il sole in piscina, al mare, mangi tanto e poi non fai nulla, praticamente ti riposi. Ci sono quelli invece che amano i viaggi in giro, magari nelle città europee, non solo. Io per esempio amo sempre in estate, ve lo racconto spesso, i miei viaggi, quando decido appunto di partire, sono l'Islanda l'anno scorso e la Scozia, la Norvegia e i fiordi norvegesi un paio di anni fa. Insomma, sono sempre posti, come dire, il nord Europa, perché a me piace molto intanto il tipo di viaggio, i paesaggi, poi dico il mare, ce l'abbiamo qui tutti i giorni, insomma, andarmene alle Maldive più di tanto, sì, per carità, altri posti, però preferisco vedere dei posti che insomma non c'entrano niente con quello in cui vivo, no? E poi abbiamo tanto di quel caldo da noi che onestamente in estate, se riesco a ritagliarmi 10-15 giorni fuori con il piacere di indossare anche il piumone e gli stivali, devo dire la verità, è una cosa che io apprezzo moltissimo. Lo so che molti ovviamente non la pensano in questo modo, però insomma, ecco, io quest'estate insomma un'altra meta simile è in programma, non lo dico adesso, ma comunque poi quando ritorno eventualmente vi farò sapere e vi racconterò. A proposito di cose da dire, da lunedì inizia Wimbledon, per chi come me segue il tennis, sì, ci siamo, e Jannik Sinner scenderà in campo alle ore 14:30 ora italiana. Come ogni anno, il vincitore del Wimbledon, quindi dell'edizione dell'anno precedente, è il primo a scendere in campo, quindi lunedì dita incrociate per il nostro Jannik Sinner, che ritorna, e appunto avremo modo di godercelo lunedì alle 14:30.

0: 2000 e oltre, in questo caso 2026, questo era uno dei pezzi che i giovani dagli anni 80 sicuramente ballavano e, perché no, richiedevano anche a noi di Turin 104. È firmato dai Pet Shop Boys e si intitola Western Girls, un tuffo indietro nel tempo, ma state attenti perché in terza parte di trasmissione, come sempre, dedichiamo 30 minuti alla musica live, ai grandi successi del passato, ma adesso diamo subito spazio alla nostra redazione giornalistica, ritorna subito l'informazione, noi ci riacciuffiamo in musica subito dopo.
1: Turin 104 Notizie.
2: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. In apertura, continua ad aggravarsi il bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Le autorità parlano di almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, mentre resta altissimo il numero delle persone disperse. Secondo Sky News sarebbero oltre 10.000, ma un sito creato dall'opposizione venezuelana per raccogliere le segnalazioni indica addirittura più di 25.000 persone ancora irreperibili dopo le due violente scosse che hanno devastato il paese. Intanto si mobilita la comunità internazionale. Le Nazioni Unite stanno coordinando l'arrivo di squadre specializzate nella ricerca dei sopravvissuti. Dall'Italia in partenza un team della protezione

0: dell'Eliseo, l'operazione è stata condotta martedì dalla Marina francese sulla petroliera Delivery durante il transito nel Mediterraneo. L'imbarcazione sarebbe collegata alla rete di navi utilizzate da Mosca per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha spiegato che l'intervento è stato effettuato perché la nave avrebbe violato il diritto internazionale del mare. La vicenda riporta l'attenzione sulle attività della cosiddetta flotta ombra impiegata dalla Russia.
1: Cambio ai vertici del gruppo Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato Stefano Donnarumma si prepara a lasciare l'incarico dopo un incontro con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Secondo fonti del ministero, il manager completerà i dossier più importanti prima di concludere il proprio mandato e avviare la cosiddetta fase 2 dell'azienda. Per la successione prende quota il nome dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, considerato il principale candidato alla guida del gruppo. La decisione arriva a pochi giorni dai pesanti disservizi ferroviari che avevano provocato forti polemiche e l'irritazione dello stesso Salvini, un rapporto che sembrava essersi ricomposto, ma che oggi registra un'improvvisa accelerazione verso il cambio al vertice.
0: Con una lunga standing ovation bipartisan, la Camera dei Deputati ha celebrato gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento il Capo dello Stato ha ricordato il lavoro svolto dai padri e dalle madri costituenti che, ha detto, seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani. Mattarella ha anche ricordato figure simbolo della lotta al fascismo come Giacomo Matteotti e Carlo Rosselli, definiti martiri assassinati dal regime. Alla cerimonia non hanno partecipato deputati di Futuro Nazionale che hanno preferito prendere parte a un flash mob organizzato dal partito per protestare contro quella che definiscono una censura da parte della RAI.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete sessantenne trovato morto nel suo appartamento di Via Oxide a Milano lo scorso 13 giugno. I carabinieri hanno arrestato un 19enne di origine marocchina fermato alla stazione di Melzo mentre tentava di allontanarsi. Il giovane ha confessato il delitto davanti al giudice per le indagini preliminari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, vittima e aggressore si erano conosciuti attraverso un sito di incontri online. La lite sarebbe nata per il compenso della prestazione. Il ragazzo avrebbe colpito Guerrino alla testa con una statuetta per poi impossessarsi di due telefoni cellulari e di un iPad prima di fuggire insieme a un complice 17enne, la cui posizione è ora al vaglio della procura per i minorenni.
0: Tragedie sulla superstrada pedemontana veneta all'interno della galleria di Malo nel vicentino. Don Francesco Andreoli e un animatore di appena 16 anni che precedevano con la loro auto un pullman dell'oratorio diretto con alcuni ragazzi ad un parco di divertimenti hanno tamponato un camion. Dopo essersi fermati nella corsia di emergenza per scusarsi con il camionista, sono stati travolti da un'automobile sovraggiunta a forte velocità guidata da un quarantenne della provincia di Pordenone. L'impatto non ha lasciato scampo ai due morti sul colpo. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'incidente.
1: Non si attenua l'emergenza caldo che da giorni interessa l'Italia e gran parte dell'Europa. Secondo un'analisi di Greenpeace e CGL, nei prossimi 3 giorni oltre 1,5 milioni di lavoratori italiani potrebbero essere esposti a rischi per la salute a causa delle temperature estreme. A Palermo il malfunzionamento dell'impianto di climatizzazione del tribunale ha reso le aule praticamente inutilizzabili. Il presidente del Palazzo di Giustizia ha disposto la sospensione delle udienze fino al 29 giugno. Intanto continua a crescere il livello di allerta. Sabato saranno 18 le città italiane contrassegnate dal bollino rosso per il rischio legato all'ondata di calore, con autorità sanitarie che rinnovano l'invito a limitare gli spostamenti nelle ore più calde. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Far parte di Radio Touring è stato un onore, io questo onore l'ho avuto per 2 volte, la prima da giovanissimo e la seconda in tempi più recenti. Tanti auguri per i tuoi primi 50 anni da parte di Paolo Ficara. Buon compleanno, cara mia Touring.
2: State ascoltando Touring 104. Tutti frutti con Mary Fulco, il martedì e il giovedì dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104. Le novità discografiche, i successi del passato, informazioni musicali, gossip e tanto altro nell'appuntamento da non perdere il martedì e il giovedì con Mary Fulco dalle 20 alle 21.30 su Radio Touring 104.

0: inconfondibile musica degli Eagles, queste aquile che hanno volato nei cuori di ognuno di noi e che continuano a fare sognare con la loro musica. Questo è un pezzo che penso almeno una volta avete avuto modo di ascoltare, la famosissima Hotel California. Ve l'ho fatta ascoltare oggi all'interno di Tutti Frutti in apertura di terza parte di trasmissione nella versione live del 1977. Se vi siete sintonizzati da poco, beh, questa è Tony in 104, la voce è quella di Mary Fulco, con voi ogni martedì e giovedì dalle 20 alle 21.30, ma sono con voi anche il sabato e la domenica con il nostro appuntamento dedicato alla classifica Top It, le hit al top degli ultimi 7 giorni, i 25 brani più programmati e richiesti su Touring, sono anche quelli più visti su Video Touring sul nostro canale 87 del digitale terrestre. Ebbene sì, voi potete ascoltarci attraverso le nostre frequenze, ma potete seguirci in streaming con il nostro sito internet, quindi attraverso il sito, ve lo ricordo, è www.progettotouring.it. Programmi come questo, che vanno in onda solo in radio, lo potete seguire anche in streaming e quindi godere praticamente anche delle immagini, se ne avete voglia, quindi dei video che io vi propongo all'interno della trasmissione, il video che accompagna ovviamente i brani, oppure ancora meglio, se ancora non l'avete fatto, scaricate la nostra app, quella di Radio Touring, e con quella ci avete sempre con voi ovunque voi siate nel mondo, anche in questo periodo estivo. Si parlava prima di viaggi, molti partono, molti un po' meno, ma comunque anche spostarsi da qui, che ne so, alla provincia di Cosenza, invece di accendere una radio ci seguite attraverso la nostra app, quindi ci avete nel vostro computer, nel vostro cellulare, che è la cosa più semplice, quindi seguite un po' tutti i nostri programmi. A proposito di estate, Touring 104 continuerà a seguirvi anche un po' in giro, no? Sapete che con il nostro Walking Radio noi ci spostiamo a seconda delle varie manifestazioni dove ci chiamano e quindi vi terremo compagnia ovunque, che può essere l'Arena dello Stretto, non lo so, io ieri era Gallico Catona per esempio, con un live nel pomeriggio, insomma tanti appuntamenti. Quello che mi vedrà protagonista ancora una volta sarà, insieme ad Angelo Cristiano, la traversata dello Stretto di Messina, la prima domenica di agosto, e quindi ancora una volta saremo pronti lì con le nostre telecamere a farvi godere di questo meraviglioso appuntamento che si rinnova ogni anno, questa traversata a cui veramente prendono parte tantissimi atleti, uomini e donne, un po' di tutte le fasce di età, ma avremo modo di parlarne ancora più in là.
1: State ascoltando Touring 104. 104.

0: Abbiamo parlato prima dei Genesis, abbiamo ascoltato anche Peter Gabriel, insomma, con un grandissimo suo successo, e abbiamo ancora qualcosa che ha a che fare con i Genesis. Lui è il grande Phil Collins, per chi non l'avesse riconosciuto, con questa splendida versione live di I Cannot Believe It's True, non posso credere che sia vero. E vi ricordo che i fiati, non so se li avete riconosciuti, sì, proprio i fiati in questo pezzo assolutamente strepitoso in versione live, come facciamo sempre in terza parte di trasmissione, erano affidati a chi? Li avete riconosciuti? Quindi lo dico, lo dico per gli smemorati all'ascolto, erano proprio loro, i fiati degli Earth, Wind and Fire. Intanto vi informo che è arrivato Angelo Cristiano, quindi sarà con voi tra pochissimo dalle 21.30 sino alle 23, subito dopo il nostro appuntamento.
1: Ascoltando la radio.

strepitosa versione live di You Make Me Feel Like a Natural Woman, Aretha Franklin. Che bello questo pezzo, soprattutto in questa versione che abbiamo ascoltato oggi. Anche in questo caso pezzi che avete segnalato voi al nostro 3937 104 e 400. Sapete bene, chi mi ascolta ormai da tempo, che in terza parte di trasmissione, beh, la musica è esclusivamente live. Sono grandi successi del passato, con grandi nomi, grandi voci come quella di Aretha Franklin. E siamo arrivati alla conclusione di questo nostro appuntamento di oggi. Io sarò con voi sabato, sempre che ne abbiate voglia, dalle 20:30 con la nostra classifica Top It, che poi sarà di nuovo qui su Tuning 104 in onda domenica a partire dalle 22. Tutti i frutti ritorna martedì prossimo, sempre alle 20. Tra pochissimo Angelo Cristiano. A questo punto io vi ringrazio veramente di cuore, grazie perché ci siete stati tanti e numerosi, e come sempre io vi auguro una splendida serata, un buon proseguimento con tutti i nostri programmi. Ci lasciamo ancora con una bella voce al femminile, di quelle insomma che ancora continuano a fare la storia della musica a livello internazionale. È un dolce amore, ovvero sia Sweet Love, la versione live di questa favolosa Anita Baker. Ciao da Mary Fulco, buona serata e come dico sempre, bye.

sono le 21.37, buonasera, ben ritrovati e ben sintonizzati su una delle tante frequenze di Turin 104 e anche a coloro un grazie, a coloro invece che ci ascoltano per mezzo del nostro progetto Turing.it, per mezzo della nostra applicazione. Sono un po' rauco oggi, devo dire la verità, perché ahimè fa troppo caldo e io sono uno che soffre il caldo e spesso e volentieri sia al lavoro che fuori uso questo maledetto o benedetto climatizzatore abbastanza a palla, come si suol dire, e ahimè la voce tante volte poi se ne va a farsi benedire. Però è anche vero, questa è l'occasione magari per parlare un po' di meno e ascoltare più musica, e quindi a quest'ora di notte, poi alle 21.38 di questo 25 di giugno 2026, siamo quasi alla fine di anche di questo mese, il tempo vola, metà anno, siamo in piena estate, caldo infernale, il mare è l'unico che ci permette di rinfrescarci un po'. Un grazie alla nostra Mary Fulco, come sempre eccezionale, insomma, sta rientrando a casa e buon ritorno, e ti accompagnerò io con la musica, con Turin 104, gran bella musica. È vero che comunque, come sempre, ormai per chi ci segue abitualmente sa che noi spaziamo da un genere ad un altro, da un decennio ad un altro, nello spazio della durata di una canzone, quindi cerchiamo di accontentare diversi gusti musicali. Però ci fa piacere che oltre alle Generazione X, perché ho saputo che io faccio parte di questa Generazione X, dopo vi racconterò insomma le varie classificazioni che ho scoperto oggi in un corso che ho fatto in ufficio, che riguardava i senior, cioè io insomma, con i junior, quindi con la nuova generazione che sta entrando nel mondo del lavoro, e quindi questo rapporto insomma che nasce nei luoghi di lavoro e qual è il comportamento, e lì c'è la classificazione vera e propria: i boomer, i Generazione X, Generazione Z, e poi ce n'è un'altra addirittura, i giovanissimi, gli anni 30, che ormai sono veramente pochissimi, insomma la statistica del pubblico impiego la conoscete benissimo, sono molti, molto pochi i giovani, mentre l'età media è abbastanza alta. È vero che comunque fortunatamente adesso ci sono parecchi concorsi, stanno ringiovanendo un po' ovunque e dovunque, e quindi noi gli anziani cerchiamo di metterci a disposizione accompagnandoli in questa crescita lavorativa. Vabbè, rientriamo il nostro discorso, rientriamo nella musica e andiamo a ricordare la bellissima e bravissima Yebba con My Mind. Buon ascolto e buona permanenza su Turin 104.

Rita, con la quale ci racconta e ci canta la canzone questa My Mind, la mia mente, Yebba, è un qualcosa veramente di unico. Io come sempre raccomando a coloro che hanno la possibilità di ascoltarci per mezzo della nostra applicazione o del nostro sito progettoTuning.it, cliccate sempre, vedete i video che danno ancora quella consapevolezza

fedeltà di questo partner, insomma, che ti lascia rabbia e disperazione, perché comunque uno, voglio dire, dà tutta se stessa o tutto se stesso, e poi scopri questo tradimento che ti porta veramente a trascorrere dei momenti molto difficili. È anche vero che comunque la consapevolezza dolorosa poi ti dà la forza di continuare, di andare avanti, e arrabbiarsi sì, però poi insomma lasciare tutto alle spalle e continuare la propria vita. My Mind, bellissima canzone di Ebba. Sono le 21:47 e io vi dicevo, appunto, per quanto riguarda la classificazione, che ormai, voglio dire, in questo cambiamento epocale che ormai dura da molto tempo, sapete, i baby boomer sono quelli che sono nati nella fascia compresa dal 1946 al 1964. È vero, 46 sono 80 anni, ma comunque dal 59, diciamo che l'anno è la classe di coloro che raggiungono quest'anno i 67 anni e quindi andranno al lavoro. Ma naturalmente parliamo di personale che lavora, e questi hanno dei punti di forza e dei valori. Io che invece faccio parte di questa fascia dal 1965 al 1980, ci chiamano Generazione X. Abbiamo dei nostri punti di forza, mi ci rivedo tutti, dei valori, mi ci rivedo tutto. E poi i millennial, che sono coloro che sono nati dal 1981 al 1996, anche loro insomma con dei punti di forza e dei valori molto importanti. E poi quelli più giovanissimi, proprio piccoli si fa per dire, ma comunque gli ultimi arrivati, che sono pochissimi nel pubblico impiego, dal 1997 e sino all'anno 2000, allora 18, siamo a 16, andiamo indietro, 2008, ecco, coloro insomma si chiamano Generazione Z, e anche loro hanno dei punti di forza, ma più che altro legati alla digitalità, alla velocità di apprendimento, all'apertura mentale, insomma hanno un modo diverso di appropriarsi, e con dei valori molto importanti, l'impatto positivo, le pari opportunità. Questo perché? Perché in effetti si parla molto della parità all'interno del mondo lavorativo tra uomo e donna, perché comunque è una cosa che ormai saputa e risaputa. I CUG, i cosiddetti comitati unici di garanzia, che sono ovunque nel settore del pubblico impiego ma anche nel privato, mira sempre a formare più gente possibile, proprio per questo, per valorizzare, per cercare insomma di classificare e di premiare la persona per quello che fa, per quello che dà, per quello che è, indipendentemente da altri aspetti. Bene, detto questo, sono le 21:49, Touring 104, Angelo Cristiano, sino alle ore 23 con 80 Voglia di 70.

1988, la canzone e la voce di Tracy Chapman, questa artista di colore statunitense che negli anni 80 ottenne un grandissimo successo per questo suo modo riservato, se volete, ma ricco di emozione, ricco proprio di tanta di tanto carisma, che ha caratterizzato un'epoca allora, ma ancora oggi, a distanza di tantissimi anni, ancora le sue canzoni vengono riascoltate, riprodotte e ripresentate, e quindi ancora una volta un grandissimo successo e quindi un ricordo di questa stupenda donna, una donna che continua comunque ad essere molto riservata, lontano dai riflettori, ma che si interessa sempre, come ben sa,

piace ricordare quelli che sono stati i suoi grandi successi, ripropone quelli che sono gli album che hanno caratterizzato l'epoca, insomma, degli anni Ottanta, con Talking About Revolution, Baby Called I Hold You, oppure quest'altra, Fast Car 1988. Tracy Chapman, l'aspettiamo magari con qualcosa di nuovo, ormai è quasi 20 anni che non fa nulla di inedito, però non si sa mai, e lei comunque l'età ce l'ha per poter continuare, giovanissima, del 62, e vedo qua, quindi tutto sommato è una mia coetanea poi alla fine. Vabbè, detto questo, grazie a Tracy Chapman, l'abbiamo voluta ricordare noi, e intanto andiamo invece in un qualcosa di molto più recente, perché questa è un'artista giovanissima, ma già con uno stile tutto suo, un modo di cantare altrettanto importante e altrettanto accattivante. Si chiama Joria Smith, la canzone Don't Watch Me Cry, che certamente ricordate, è del 2018. La voglio riascoltare insieme a voi, perché è una canzone che a me piace molto, che oggi ho avuto il piacere di ritrovarla tra le mie cose, e quindi subito lo spunto per riascoltarla insieme. 21:56 e Tuning 104, Angelo Cristiano, sino alle ore 23.

Don't Watch Me Cry, la bellissima canzone di Julia Smith, questa giovanissima, pensate, è del 97, quindi però già con uno stile tutto suo, passatemi questo termine, da vecchia cantante soul, tra virgolette, una voce riconoscibilissima ma molto accattivante. Anche lei racconta la storia di un amore finito, di un amore concluso, quindi tutto ciò che comporta quando un amore al quale tu ci tieni molto e quindi che poi finisce e quindi ti lascia nel dolore e nella vulnerabilità, quindi la mancanza poi di risposte e quindi la voglia proprio di lasciare tutto, ma il rimpianto è sempre dietro perché tu non riesci a capire il motivo della fine di questa rottura, che è dolorosa, consapevole, ma certamente poi alla fine per forza di cose bisogna andare avanti. E Julia Smith, non so se sia una canzone autobiografica, ma non credo perché è troppo giovane, ma certamente racconta questo senso di vuoto, questo dubbio irrisolto di un amore del quale poi non sai effettivamente il perché sia finito, o magari lo puoi immaginare, però non avendo il confronto rimani basito, rimani così senza parole e quindi ti porti dietro questo dubbio e quindi cerchiamo insomma di andare avanti nonostante tutto. Allora saluto gli amici che ci ascoltano per mezzo della modulazione di frequenza dalla fascia della Piana di Gioia Tauro tutta, io parlo lato ionico e lato tirrenico, quindi tutti quei paesi che conosco benissimo, ai quali va la mia buona serata, buona permanenza, mi raccomando come al solito prudenza alla guida. 103.3, anzi no, 103.8, 104.4, grazie per averci preferito anche questa sera. Il 103.8 invece riguarda il Messina, lato Tormina e lato Minazzo, grazie per averci preferito anche voi. 2202, Angelo Cristiano con Whitney Houston.

grande Whitney Houston. Sono passati un bel po' di anni da quando, ahimè, purtroppo ci ha lasciato. Una voce riconoscibilissima, la più bella voce black americana, voce femminile, che ancora oggi, a distanza di tanto tempo, tutte le sue canzoni vengono ricordate con una facilità immediata, non solo per chi non ha vissuto al pieno quel periodo, ma anche per le nuove generazioni, appunto, come dicevamo prima, perché sono canzoni che comunque ti lasciano il segno. All at Once è la canzone che invece abbiamo scelto oggi, tra, devo dire, l'incertezza che ho avuto, perché comunque ho messo Whitney Houston una miriade di canzoni, una più bella dell'altra. A quel punto ho flaggato sul primo che mi è capitato, devo dire, una canzone bellissima, perché comunque sono tutte belle, tutte fantastiche. Bene, abbiamo voluto ricordare anche questa fantastica donna. Allora, continuiamo con la musica e andiamo a ricordare questa volta una ragazza della nuova generazione, una molto molto intensa anche lei nel suo modo di proporre, di esibirsi sul palco. Si chiama Jessie Wright. Vi dice qualcosa? Certamente sì. La canzone che adesso andremo ad ascoltare si intitola Figures. È una canzone che parla anche questa di un amore non corrisposto, di un amore unilaterale, e quindi un partner egoista e poco riconoscente in un certo senso. E da lì è l'altra parte, insomma, la parte femminile, che invece racconta la storia di questo amore duro da digerire. Figures, 2016. Buon ascolto e buona permanenza, naturalmente, su Touring 104.

Figures, Jesse Reitz, bellissima canzone, un amore non corrisposto, quindi il dolore che causa a questo partner egoista che guarda solo il suo

che non mi piace ripetere a quest'ora, ma certamente c'è la voglia da parte di chi ha dato tanto di far capire e quindi ferire l'altro, facendogli capire cosa si prova ad essere lasciati. E quindi il racconto intenso di questa giovanissima cantante Jessie Reitz è veramente unico, e la canzone ha ottenuto un grandissimo successo qualche anno fa, nel 2016, il primo singolo di grandissimo successo di questa giovane ragazza. Grazie, siamo riusciti a ritrovarla e poterla ascoltare alle 22.13 da Radio Touring 104. Angelo Cristiano sino alle ore 23, come ogni martedì e giovedì, con un tuffo nel passato più o meno recente e con generi diversi, ed anche con la musica italiana che tra poco ascolteremo. Anni 70, precisamente il 1974.

1974, il grande Stevie Wonder con Is It Is Lovely, bellissima canzone. Insomma, la storia del grande Steve la conosciamo tutti, uno che con la musica ci ha vissuto.

ti seguono e come giusto che sia, e quindi anche noi nella nostra programmazione spesso e volentieri Stevie Wonder è presente con uno dei suoi grandi successi e più o meno recenti, è una nostra scelta e lo facciamo ben volentieri, come ben sapete una nostra caratteristica è quella di passare da un decennio ad un altro, dal 74 arriviamo al 2022 e con un altro giovane artista. Questo è uno di quelli che si è formato da solo, nel senso

le canzoni e che portò al successo. Lui si chiama Michael Minnelli, o Mike Minnelli, e come preferisce farsi chiamare lui. La canzone che avete sentito nella mia programmazione e che presento quando posso è questa, dal titolo Memories Will Never Make. Ascoltiamola insieme e sentite che voce e che grinta ha questo giovane artista, Michael Minnelli.

con Memories We'll Never Make, che significa ricordi che non faremo mai. E anche questa racconta un dolore di un amore finito, quindi le opportunità e i momenti di felicità che non verranno più condivisi, perché comunque ognuno ha preso una propria strada. In effetti le canzoni, quando raccontano la storia di un amore concluso, finito, e quindi con tanti punti, insomma, punti interrogativi, sono quelle canzoni che, o perlomeno non sono masochista, però è anche vero, sono quelle che mi colpiscono di più, perché hanno un'intensità da parte di chi li interpreta ancora più forte. Vuoi perché magari possono essere canzoni autobiografiche, oppure perché comunque ci mettono l'anima e il cuore, e quindi devo dire molto belle. Questa è una canzone abbastanza recente, però questo giovanissimo Michael Minnelli, questo americano, ci ha saputo fare, devo dire, una canzone che nella mia

2012, la canzone dei Passenger, la canzone Let Her Go, una gran bella canzone, tradotta in italiano significa lasciarla andare. Quando poi ti accorgi che effettivamente un amore è arrivato al capolinea, e quindi è giusto non trattenere, se non volutamente espresso dall'altra parte, o la persona amata, quindi a far sì che insomma ognuno possa fare la propria vita, perché è anche vero che tante volte si è convinti di amare una persona in tutto e per tutto, però non ci si rende conto che in effetti non è quello il significato vero, ma tante volte invece si cerca di trattenerla il più possibile con tante promesse magari che poi non puoi mantenere. Allora a questo punto è meglio che ognuno prenda una propria strada, è ovvio, perché comunque tutto ciò che viene a mancare ti rendi conto solo quando non ce l'hai, però è anche vero che non puoi fare a meno e non puoi trattenere oltre ciò che l'altra persona non vuole, quindi giusto che sia così, mi raccomando, facciamolo, insegniamolo ai nostri figli soprattutto, perché le notizie che si sentono in questi giorni sono veramente aberranti, anche non solo verso la propria moglie ma anche verso il proprio figlio, come è successo proprio qualche sera fa, perché il figlio omosessuale non accettato dal padre, e quindi l'andare di testa e poi uccidere mamma e figlio è la cosa più assurda che si possa sentire, però un padre, io non so come potrà vivere adesso con questo dolore e rimorso, poi ho sentito l'intervista della zia, della sorella, del papà, aberrante nel vero senso della parola. 22:34, siamo quasi alla fine della musica internazionale, ma vi ricordo che gli ultimi 20 minuti li dedicheremo alla musica di casa nostra, alla musica italiana di qualche anno fa. Intanto la bella voce della formidabile Adele.

1982, il successo di Donald Fagen, colui insomma che con la musica è riuscito anche a guardare avanti, perché pensate, questa canzone IJY, What a Beautiful World, che poi non è altro che l'acronimo di International Geophysical Years, ha raccontato in maniera un po' sarcastica, così a mo' di divertimento, ciò che oggi si sta avverando in un certo senso, cioè il mondo, quindi le stazioni spaziali, l'energia solare, tutto ciò insomma che dall'universo puoi prendere spunto per cercare insomma di migliorare la vita sulla Terra. E quindi questa voglia di ricerca

che è una cosa talmente futuristica e lontana che ancora per molto tempo tutto ciò rimaneva nella mente di qualcuno. Quindi queste città a energia solare oggi sappiamo quanto sia importante nell'ecosistema, ci si sta lavorando molto, e quindi, come vedete, insomma, ben 44 anni fa Fagen con IJY What a Beautiful World ha raccontato proprio questo in maniera divertita, ma oggi credo che se la riascolta si renderà conto di quanto futuristica fosse questa canzone. Allora, sono le 22:45 e adesso gli ultimi 15 minuti dedicati alla musica italiana con i Maneskin.

spinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: State ascoltando

0: Mengoni, formidabile, uno di quelli che comunque attraverso la musica ha raccontato la sua di vita e il suo modo di vedere e di pensare, che condividiamo assolutamente, e credo negli esseri umani. E è importante questo perché comunque in un periodo in cui, ahimè, purtroppo le azioni, le brutte azioni, diciamo meglio, quelle che partono perché vuoi colpire qualcuno che è diverso tra virgolette da te, ecco, ciò non deve assolutamente venire. Marco Mengoni ce lo disse allora nel 2015 con il Sanremo di quell'anno e con il successo appunto Esseri Umani, un successo internazionale, e quindi prendiamolo veramente da esempio. Adesso Mengoni insomma ha inciso un album con Angelina Mango e quindi è una canzone molto bella, si intitola Canto d'amore, non è il classico tormentone stando a quello che dicono i due artisti, i due cantanti, però è una canzone molto importante per entrambi, sia per Angelina Mango che vuole ritornare ad essere la cantante stupenda che è, naturalmente la conferma del grande Mengoni. Abbiamo ascoltato prima i Maneskin, la voce che circola già da qualche mese è quella di una riunione. Beh, aspettiamo, sono stati visti insieme, si parla molto di questo ritorno. Noi ce lo auguriamo perché comunque entrambi, cioè tutti, cioè il gruppo più Damiano, hanno bisogno proprio di stare insieme per dimostrare e confermare ciò che di bello ci hanno fatto sentire in quegli anni, quindi abbiamo bisogno veramente della loro presenza. Si parla di Sanremo del 2027, da lì e poi la reunion, aspettiamo. Intanto alle 22:54 ascoltiamo Diodato con il successo del 2020 sanremese dal titolo Fai rumore.
1: Penso che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

Abbiamo concluso l'appuntamento di questo giovedì 25 di giugno 2026. Grazie come sempre per la vostra presenza e per il vostro cordiale ascolto. Rimanete con noi perché la musica vi accompagna.

0: hurts more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è
2: Touring
1: 104.
3: Ed è un po' di-

0: State ascoltando Touring 104.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.